0: Puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

We'll see you all again, okay?

0: 32 anni è morto carbonizzato la notte scorsa nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati, intossicati, sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo, sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e carbonizzato.
1: A un anno e mezzo dai fatti, ora il ministro della giustizia Carlo Nordio sconfessa tutto il suo operato e consegna alla procura generale di Roma l'ordine di cattura emesso dal tribunale internazionale dell'AIA nei confronti del generale libico Al-Masri, un atto che non avrà conseguenze pratiche visto che Al-Masri non è più in Italia ed è in carcere in Libia. La vicenda risale al gennaio del 2025, quando Nordio, dopo l'arresto a Torino di Al-Masri, lo aveva fatto rimpatriare in Libia con un aereo di Stato, cosa che aveva portato anche ad un'inchiesta che aveva riguardato lo stesso Nordio, e ora, a oltre 18 mesi dall'accaduto, c'è il cambio di posizione del ministro destinato a riaccendere le polemiche politiche attorno alla vicenda.
0: Sono 7 le persone disperse, 5 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio a Messina avvenuto ieri pomeriggio. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse appartengono allo stesso nucleo familiare. Il crollo della palazzina sarebbe stato causato da un cedimento strutturale e non da un'esplosione, come si era ipotizzato in un primo momento. La procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti.
1: Sono le 6:34 minuti, noi ci risentiamo alle 7, un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: 16:30.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito.

bellissima. Non mi interessa se fa caldo. È bello, punto, fine del discorso. La lettura delle prime pagine e il brano del buongiorno sono già belli che in partenza, e quindi non ci resta di iniziare questa nostra ultima stagionale prima colazione in diretta con il brano del buongiorno. Più in alto, Birth, nome di questa artista, magari dal vivo Dino ci racconterà un po' di recensione, ricerca, storicità e approccio a quello che è un lavoro sulla musica italiana riportato dal nostro redattore musicale del venerdì di Radio Città Fujiko. Bert, più in alto, un buon ascolto, un buon venerdì, una buona vigilia di weekend. A tra poco con lettura delle prime pagine.

0: Davvero, se mi trema un po' la voce, comprensibile. Più in alto, Birth, brano del buongiorno di oggi, è un willato portato da Dino. Grazie Dino. A tra poco in diretta, se riesci a raggiungere la redazione, abbiamo preparato una playlist. Hai preparato una playlist? Io ho cercato di mettere insieme un po' tutti i brani. Buongiorno Matteo, 333-180-9494. Ti auguro una buona estate, un meritato riposo. Ci sentiamo presto per una bella novità e una bella proposta per la Bolognina. Bene, ti aspetto e non vedo l'ora di incontrarti, Matteo. Buona estate e grazie per la tua grande compagnia. Grazie Matteo. Mike, grande Mike, grazie dell'anno passato insieme, ti auguro delle belle ferie, di riposarti a dovere. Ci sentiamo presto, un abbraccione. Grazie Mike, un abbraccione a te, grazie di cuore. Ieri infatti avevo preso un abbaglio, ci scrive, auguro a te e a tutto lo staff di Radio Città Fujiko che andrà in ferie, buone ferie, io questo agosto forse rimarrò a Bologna, sai cosa faccio io per il weekend di Ferragosto? Torno con famiglia a Bologna, perché per me Bologna va vissuta a Ferragosto e mi dedicherò a fotografare edifici brutalisti, una passione che ci appartiene. Ci rivedremo all'open deck del Comini Express quando riprende. Se ci saranno incontri a settembre, indubbiamente avrai subito notizie. Ciao ancora e buona giornata. Buona giornata, buon mese di agosto a te, caro Fusto, DJ attento, meticoloso, molto ispirato e carico di talento, ma anche con una disponibilità e una precisione, veramente un professionista. Quindi ti aspetto assolutamente per incontro di Open Deck e non solo, anche per fare due chiacchiere assieme. No, io come ben sapete faccio questo lavoro perché non avendo studiato non ho avuto né la voglia né la possibilità e quindi dall'ignoranza cerco ogni volta di... C'è una parola però per una passione che ho, pur restando sempre con quella caratteristica, che è enclave. Ha un significato ben preciso, ecco, mi riportano subito alla realtà i quotidiani e ne parliamo tra poco, con la lettura delle prime pagine che, come ben sapete, anche per oggi vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Un enclave è un territorio circondato ai confini da un altro stato e quindi un enclave non è assolutamente un'appartenenza territoriale, può essere in ambito, anzi lo è, di geopolitica, per convenzione geografica o per storicità, ma riguarda un altro stato, un altro continente, un altro territorio. Poi, come ben sappiamo, ci sono delle convenzioni geopolitiche e vedremo il perché, anzi, ne discuteremo, quello indubbiamente. Però quello che è stato in maniera strumentale portato all'attenzione ai più conservatori, sovranisti e quant'altro come grande invasione, sembra che siano già al passaggio con Ventimiglia o sul valico dei Pirenei. No, no, sono in Africa! Questo deve essere assolutamente precisato perché la fotografia che riporta dal Corriere della Sera, fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, che è un'enclave spagnola, però è in Africa, almeno 15 le vittime in mare piuttosto. Poi perché hanno fatto questo? Beh, pensate alle critiche di Sanchez, che certamente non è sto gran compagno, cerca di avere delle parvenze di socialdemocrazia, però ha giustamente definito genocidio quello che succede in Medio Oriente, non vuol dare soldi per fomentare ulteriormente delle guerre in Europa e gliel'han fatta pagare, prima con casi di corruzione per lui e tutto il suo governo che improvvisamente sono saltati fuori. E poi adesso lo mettono in difficoltà anche con questi aspetti. Migliaia di migranti, per lo più marocchini e algerini, hanno raggiunto la città autonoma spagnola di Ceuta, aggirando a nuoto il confine con il territorio del Marocco. Un'onda di uomini, donne e bambine lunga 5 chilometri. Ci sono morti e dispersi piuttosto. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti. Hanno chiesto alla Spagna la chiusura immediata della frontiera con il Marocco, il dispiegamento dell'esercito e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. No, ci rendiamo conto. Qui le immagini appunto di questo passaggio. A centro pagina Mattarella, Altolai, partiti, Fratelli di Forza Italia protesta per la chat di Del Mastro, al Senato sfiorato la rissa tra PD e Fratelli d'Italia. Il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgono dai problemi, i richiami su Notav e Roggero. La guerra in Ucraina, raid russi sull'Ucraina, stragi di civili, un missile in Polonia, dal Medio Oriente Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. I dubbi di Meloni su Forza Italia, cerca l'incidente. E la conclusione a fondo pagina del Corsera, cronaca, crolla la palazzina, feriti e 6 dispersi. Messina, i lavori al piano terra e la pista del cedimento strutturale. Si scava nella notte, chissà con che materiale è stato costruito, e pensano al ponte. Questo per il Corriere della Sera. Vediamo in conclusione, anche se un pochettino in ritardo, con Repubblica. La resa di Nordio, il ministro si autoscompessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale, rinvia il voto sulla chat di Del Mastro. Mattarella chiude il caso Roggero, no a leggi adattate sui singoli. E poi migranti a nuoto verso Ceuta. Meloni apre crisi con Sanchez. Impronte MAGA sulla campagna contro l'Epore dalla nostra città. E poi a fondo pagina missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Chiudiamo la Repubblica, 7:14 minuti. Ajaro ci porta un po' di musica con uno standard, My Favorite Thing, e poi torniamo in diretta con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani. A tra poco.

tanti musicisti con la voce di Aja Roe, che viene accompagnata dal contrabbassista Marcus Miller, alle tastiere Joe Sample, alla batteria Steve Gadd, alla chitarra Eric Gale, percussioni Paulinho De Costa, insomma veramente un all-star game, e alla voce lirica Kathleen Battle, e ospite anche al soprano David Sanborn. Poi comunque oggi in rassegna stampa ci sarà il direttore Alessandro Canella per gli approfondimenti, per l'incipit che ho dato dalle prime pagine di oggi, quindi dal manifesto, travolti da un insolito destino, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni, ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Al-Masri, ma ormai il partito dei PM, quale garantismo? Meloni butta giù la maschera. Caso Fakir, la morte in diretta tra propaganda e incapacità. A chi conviene pace e conflitto? Le tre scuole di Teheran. Il dietro front all'interno del manifesto. Nordio sconfessa a se stesso, il fascicolo Al-Masri in procura. Palestina, le armi di Hamas, i freni di Israele, e la conclusione della prima pagina del manifesto. Il Fatto Quotidiano, dal Mastro molla le ciata, i PM e i suoi le vietano, la sceneggiata sui messaggi con i Carroccia legati al clan senese, riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orbán, tutti schedati, l'idea del governo dopo gli scontri Notav, non in buona fede, il governo insulta l'albanese dell'ONU senza integrità. Intanto la poltronissima Dem, Pinotti riesumata da Salis dopo la difesa, il teatro. Abbiamo dal Fatto Quotidiano, cacciato da Zelensky, Fedorov punito, volevo chiarezza su appalti e armi, e l'hanno cacciato via, chiaramente, no? Non deve sapere questo, dove possono fare i loro interessi con tutti i soldi e tutte le armi portate in Ucraina, vediamo bene, no? Tra malavita, traffico d'armi e sprechi e corruzione, quindi cosa ti interessi, Fedorov? Sbugiardato dalla Consulta, Nordio invia i PM gli atti per arrestare Al-Masri, tanto è passato un anno e mezzo, appunto, come vi ho detto, e l'hanno catturato i libici, levategli il vino, dice appunto il Fatto Quotidiano a Nordio, che insomma ha anche questa passione. Io poi devo solo tacere a tal riguardo. Prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo, il presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone, poi attacca su Roggero, alto là dell'Unione Europea, sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale vietato negli spazi pubblici. Anche perché hanno tempo una settimana prima di portare fuori questi riconoscimenti facciali, e quindi li modificano come più pare piace. Chi vuole uno stato di polizia, un attacco frontale ai nostri diritti civili. Spagna, emergenza migranti a Ceuta, i 1000 assaltano nell'enclave in Marocco. Vox e Meloni di questo ne fanno subito propaganda, è certo. Vannacci al suo filosofo, non solo zia l'intellettuale a Pret-a-Porter. Infatti, droni iraniani colpiscono in Egitto, Teheran può arrivare ovunque. È la conclusione del Domani, quando sono le 7:20 minuti, mancano due testate. Che aria che mi sta entrando in questa conduzione en plein air, la finestra aperta, è arrivata una folata di ariola, come si suol dire, che sono un po' sudatino. Adesso sto attento alle condizioni fisiche, perché sapete bene cosa succede all'inizio delle vacanze. Facciamo gli scongiuri, ma... Curtis Mayfield is tripping out. Torniamo tra poco per concludere.

con l'estensione di frequenza, lo streaming, insomma, se state ascoltando in vacanza, che io vi auguro meravigliosa chiaramente, o se state ancora lavorando magari per un'estate in città, altrettanto vi arrivi il mio abbraccio e la mia gratitudine. Intanto che concludiamo la lettura delle prime pagine con il Carlino e il Giornale, il richiamo di Mattarella, condannare le violenze, Val di Susa e caso Roggero, messaggio del Colle ai partiti, non si adatti la legge al singolo, scritta e firmata BR contro Nordio, intervista allo storico Orsina, democrazie liberali in crisi, ma dai. Bologna, dopo la manifestazione per Fakir, odio social su Lepore, una possibile regia dietro gli attacchi, migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni dice sospendere Schengen, una scelta intelligente, arrivano a nuoto poi a piedi, tentano di scavalcare le recinzioni spinate, molti ci rimangono, anche già 11 morti, decine di dispersi, emergenza in Spagna, torna la tensione con il Marocco, il premier Sanchez preoccupati, i cittadini dell'enclave dicono è un'invasione, Meloni pronti a sospendere Schengen con la Spagna, Madrid convoca l'ambasciatore italiano, non ci aspettavamo questa demagogia, e beh, che ti vuoi aspettare? Chiaro, magari te l'hanno preparata apposta questa sorpresa. Assalti in OTAV, scattano i divieti, stop al campeggio in Val di Susa, così la smetti di dire di non dar più soldi per le armi o di condannare la politica di Israele, così impari. Un'intera famiglia uccisa dai russi, Zelensky mostra la foto simbolo, anche di questo ne abbiamo responsabilità e sappiatelo. E per quanto riguarda la conclusione, direi che non c'è altro da aggiungere dal Carlino. Signori, si balla, svolta storica in spiaggia, Rimini Ciringhito, nuove regole. Vabbè, lasciamo il Carlino, concludiamo con il Giornale. L'Italia che vuole il PD, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna, del socialista Sanchez. Non sono le coste della Spagna. Comunque, vabbè, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid, è l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro migranti. Ecco, beh, quale migliore occasione, no, per cavalcare tutto ciò. Report, scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia, autogol, il servizio sul cantiere voleva colpire i meloniani, ora nel fascicolo di La Vitola. Al CDA Rai chiede un audit su Sigfrido. Ripresa, sorpresa sui conti, il PIL sale più del previsto. Siamo

0: Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. È un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, ha scritto il presidente degli Stati Uniti. Il Board of Peace per Gaza, voluto da Trump, ha già parlato di un passo cruciale per garantire la sicurezza di Israele e stabilire un governo palestinese a Gaza e di una tabella di marcia dettagliata per attuare le prossime fasi del formale cessate il fuoco, ma le reazioni di Hamas e Israele indicano che restano divergenze. Altri funzionari di Hamas avrebbero dato il loro consenso al piano, dicendo però che il gruppo si disarmerà dopo il ritiro di Israele dalla striscia. Da parte dei rappresentanti di Tel Aviv resta invece scetticismo sullo smantellamento dell'apparato militare di Hamas. Ieri a Gaza intanto almeno 6 palestinesi sono stati uccisi da attacchi israeliani, tra le vittime anche 2 bambini. E gli annunci di Trump arrivano mentre gli attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran continuano a segnare il Medio Oriente. Il presidente statunitense ha lanciato nuove minacce contro il regime di Teheran. Le operazioni militari americane degli ultimi giorni hanno visto il coinvolgimento anche degli alleati arabi, il servizio.
1: In un'intervista al Financial Times, Donald Trump ha detto che è solo questione di tempo prima della caduta di Teheran. Li stiamo massacrando, ha detto il presidente americano. L'esercito americano ha dichiarato di aver portato a termine con successo un'intensa ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi dei Pasdaran. I Pasdaran nella provincia nord-occidentale di Zanjan hanno reso noto che 3 dei loro membri sono rimasti uccisi in un attacco americano. L'agenzia di stampa statale iraniana IRNA ha riferito di attacchi contro diverse città nella provincia sud-occidentale del Khuzestan e sull'isola di Kashmir nel Golfo. Sono state colpite le zone circostanti, le città di Abadan, Shadegan, Arvand Kenar e Hawaz nel Khuzestan. In questi giorni è stato rivelato che Arabia Saudita ed Emirati hanno aiutato gli americani a bombardare l'Iran. Riyadh e Washington hanno colpito le milizie sciite in Iraq. Di rimbalzo, gli iraniani hanno attaccato la Giordania e il Kuwait, da dove sono partiti i missili americani che hanno ucciso nell'isola di Kashmir e nel Khuzestan. Per la prima volta un drone ha attaccato un porto egiziano nel Mediterraneo. Nonostante l'escalation, i negoziati mediati dal Pakistan continuano. Si discute sullo stretto di Hormuz e sulla de-escalation. Nel frattempo l'Arabia Saudita ha annunciato la costituzione di un'alleanza per la difesa marittima composta da 14 paesi della regione, un'alleanza volta a garantire la sicurezza della navigazione nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dagli Houthi yemeniti, filo iraniani. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l'ultima ondata di attacchi aerei russi contro Kiev e altre città ucraine. Un missile di Mosca ha fatto scattare l'allarme nella vicina Polonia e causato un cratere vicino al confine con l'Ucraina. Almeno 8 persone sono rimaste uccise tra i civili ucraini. Questi raid aerei russi non prendono di mira obiettivi militari, ma le città. Hanno lo scopo di terrorizzare la popolazione, dice Anna Zafesova, giornalista della Stampa.
2: Tutti gli attacchi degli ultimi mesi dalla primavera in poi hanno proprio un carattere di rappresaglia, hanno lo scopo di terrorizzare, infatti vengono colpiti esclusivamente città, quasi sempre chi sono attacchi contro la popolazione, contro i civili, contro le zone residenziali che hanno lo scopo di terrorizzare. Io penso che la guerra sia molto meno in stallo di quello che sembra, è in stallo sul fronte. In Donbass invece la guerra aerea e anche la guerra, diciamo, diplomatica in un momento dinamico come avevamo raramente visto. Sono 3 o 4 mesi che i russi perdono al fronte più persone di quelle che riescono a reclutare. Come reclutare diventa sempre più difficile, pagare le reclute, quello che vengono pagate, cioè parecchio, diventa sempre più difficile perché l'economia russa è in una situazione piuttosto difficile, quindi le soluzioni ovvie da questa situazione sono ci sono 2 vie d'uscita: una, cercare una tregua, e l'altra cercare l'escalation.
0: A un anno e mezzo dai fatti, ora il ministro della giustizia Carlo Nordio sconfessa tutto il suo operato e consegna alla procura generale di Roma l'ordine di cattura emesso dal tribunale internazionale dell'AIA nei confronti del generale libico al-Masri, un atto che non avrà conseguenze pratiche visto che al-Masri non è più in Italia ed è in carcere in Libia. La vicenda risale al gennaio del 2025, quando Nordio, dopo l'arresto a Torino di al-Masri, lo aveva fatto rimpatriare in Libia con un aereo di Stato, cosa che aveva portato anche ad un'inchiesta che aveva riguardato lo stesso Nordio. Ora, oltre 18 mesi dall'accaduto, c'è il cambio di posizione del ministro, un cambio destinato a riaccendere le polemiche politiche attorno alla vicenda, in un momento in cui la maggioranza, con le continue divisioni tra gli alleati, prova a rimandare tutto a settembre per evitare nuove tensioni. Da Roma, Anna Bredice.
3: Rimandati a settembre, approfittando dell'agosto che è alle porte con la chiusura del Parlamento, il governo rinvia a settembre tutte le questioni, i dossier aperti che sono fonte di tensione nella maggioranza, con un reale rischio di divisione in aula se si votassero ora. E se qualcosa si vota è perché viene messa la fiducia, come è accaduto ieri sul decreto giustizia, dal quale poco prima è stato tolto come le castagne dal fuoco l'emendamento sulle intercettazioni a strascico, perché probabilmente Forza Italia non lo avrebbe votato. Ciò che è accaduto con la legge elettorale alla Camera e la bocciatura delle preferenze con il voto segreto ha segnato il governo. Meloni in particolare, che ora non si fida completamente dei suoi alleati e attende. Aspetta settembre, sarà il mese in cui finalmente festeggerà la guida del governo più lungo della storia repubblicana. Un traguardo che attendeva da tempo, una medaglia che potrà mostrare quando si apriranno i giochi per il Quirinale. A settembre però le questioni dovranno trovare una soluzione, a cominciare dalla legge elettorale. Forza Italia e Lega voteranno le preferenze con il voto palese. Il voto sull'autorizzazione all'uso delle intercettazioni per Dalmastro è stato rinviato, altro motivo di divisione sempre con Forza Italia. L'accelerazione sull'ennesimo decreto repressivo, quello sul riconoscimento facciale, subirà probabilmente uno stop, e così anche tutta la polemica sul SAFE, ma che comunque consentirà in agosto ad ogni partito di fare campagna elettorale sotto gli ombrelloni sul riarmo e le spese per la difesa. A settembre non solo il governo dovrà decidere in base alle tensioni e date anche da Vannacci se si voterà in primavera oppure no, ma anche le opposizioni dovranno arrivare al dunque su programma e su candidato. Ora è agosto, a settembre si riapriranno i giochi. Linea allo studio.
0: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato la notte scorsa nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti

0: delle ondate di caldo, però ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a fare tutti gli eventi, sono stati tutti pieni, anzi anche l'evento di stasera è ormai 4-5 giorni che è tutto sold out e siamo molto contenti perché appunto il 31 luglio ormai la città è semivuota, è un venerdì, quindi chi resta in città ne approfitta per fare anche i fine settimana fuori, ma riusciamo comunque ad avere un bel pubblico, soprattutto perché riusciamo a intercettare anche un pezzo di turismo culturale, sì. Questo era anche uno degli obiettivi che ci eravamo fissati, che ci fissiamo da anni con il Comune di Bologna che ci sostiene, la Regione Emilia-Romagna. E quindi stasera all'Opera c'è ancora qualche posto invece per la visita guidata, interessantissima la chiesa del Baraccano, una chiesa che è praticamente sempre chiusa al pubblico perché necessita di vari restauri e viene aperta per l'occasione, quindi ci sono ancora pochissimi posti per la visita guidata. Ovviamente chi vorrà venire a fare la visita guidata non può poi completare il pacchetto al concerto, mentre gli altri lo fanno perché appunto il teatro è sold out. Ovviamente a fine concerto ci saranno le degustazioni di gelati buonissimi, apprezzatissimi, visto il caldo, nel nostro cortile affascinante e antico, offerti da Fabri 1905, Regina di Quadri di Francesco Elmi. Detto questo, che dire, due parole su All'Opera, che è uno dei cavalli di battaglia, perché la nostra vocazione è quella di portare il brand più longevo, più venduto nel mondo, il brand italiano, che è l'Opera Lirica Italiana, alla nostra maniera, con degli arrangiamenti particolari. Detto questo, essendo alla fine di un progetto, giustamente come dicevi tu, si può parlare di quello che poi è il futuro. Hai detto molte delle cose che facciamo, ma noi facciamo, per esempio, finito questo concerto, stacchiamo due settimane anche noi,
1: meno male, fiato,
0: per poi ritornare subito, perché la prima settimana di settembre, per esempio, c'è subito un'altra grande attività che facciamo da qualche anno per gli amici dell'Orchestra del Baraccano, e cioè che portiamo in viaggio in Italia e nel mondo l'associazione che è nata attorno all'orchestra, sia in occasione delle nostre tournée, concerti fuori dalla nostra sede principale che è Bologna. In questo caso sarà un viaggio a Siviglia, lo racconto, non ci sono anche lì non ci sono più posti, ma lo racconto per raccontare quello che facciamo e perché,
1: certo,
0: magari qualcuno
1: te l'ho chiesto con curiosità.
0: Esatto, può essere interessato magari in futuro, perché organizziamo due viaggi all'anno, uno in Italia in occasione di qualche nostra tournée, soprattutto in Basilicata, dove l'orchestra e il teatro ha una seconda sede in un convento bellissimo del Cinquecento, dove in primavera facciamo un festival. Ecco, questo colgo l'occasione per raccontarti ancora un'altra attività che so che tu sai, ma gli ascoltatori e ascoltatrici forse no. E quindi, dicevo, il prossimo impegno è questo viaggio a Siviglia di una settimana che faremo sulle strade. Ovviamente i nostri viaggi e il nostro pubblico ci segue perché i nostri viaggi hanno sempre un carattere, un tema culturale su qualche progetto, qualche nostra produzione, e ovviamente andiamo a Siviglia sulle strade del Barbiere di Siviglia, quindi andremo a conoscere dove è ambientato, dove è pensato, dove ci sono le suggestioni a cui Rossini si è ispirato, quindi saremo insieme con un bel gruppo del nostro pubblico e quindi sarà una bellissima occasione per tornare dalla pausa nostra vacanza e fare una piccola poi vacanza anche noi col nostro pubblico. È un po' una nostra vocazione quella di socializzare e trovare sempre delle occasioni, certo, anche scendendo dal palcoscenico. E questo è il prossimo appuntamento. Subito dopo poi ovviamente partiranno tutte le attività autunnali, e soprattutto ci onora il fatto di essere sempre fra i partners del Festival Respighi Bologna, della Fondazione Musica Insieme, e quindi ringrazio loro e il direttore artistico Maurizio Scardovi, che ci ha invitato anche quest'anno a fare una nuova produzione, ovviamente sempre alla nostra maniera e con la nostra vocazione. Quindi saremo presenti al Festival Respighi il 25 settembre perché ci hanno commissionato un nuovo arrangiamento di un poema lirico sinfonico bellissimo, struggente, malinconico, poetico di Ottorino Respighi, che si chiama La Sensitiva, che è per mezzo soprano e orchestra. Ovviamente seguiremo una versione per piccola orchestra e mezzo soprano in un arrangiamento inedito che poi diventerà, come spesso i nostri lavori, un progetto discografico e un progetto editoriale.
1: Sì,
0: e poi da lì via via tutti gli altri progetti in autunno che si scioglieranno, insomma, piano piano.
1: Sul progetto discografico, al quale tengo in particolar modo, come tengo a tutti i vostri lavori, le vostre proposte, ovviamente, però a settembre poi abbiamo modo di risentirci. Il numero zero, settimana zero del Breakfast Club, è dal lunedì 24 agosto fino al termine di agosto, poi si inizia ufficialmente, anche se già già iniziata la stagione 2026-2027 con Atti Sonori. È un'ottima occasione per alzare e conoscere quello che è un confronto musicale nella sua storia, ma nella proposta che dà nel contemporaneo, un approccio completamente di avvicinamento per un pubblico curioso. Uniamo anche l'aspetto artistico. Io sottolineo questa meravigliosa chiesa che in via del Baraccano 2 ha avuto lavoro di restauro di recente, ora è aperta al pubblico. È una grande occasione, se ci sono ancora posti e se siete a Bologna è un'occasione da non perdere, perché quando faccio le mie camminate mattutine mi soffermo sempre nel cortile con questa luna sullo sfondo, la chiesa che è veramente oltre che suggestiva. Ne approfitto anche per dire che la visita inizia alle ore 19:30, unito a tutto ciò per chi ne ha la possibilità, ovviamente, dopo all'opera.
0: Chi volesse avere informazioni, prenotarsi sul sito di Mirarte, che è la cooperativa con cui collaboriamo, mirartecoop.it, nella sezione eventi potrà prenotarsi in diretta, rispondono in tempo reale, insomma.
1: Ringraziamo anche la codirezione artistica di Nella Belfiore, l'associazione Persefone, la serata alle 21 ufficialmente al Teatro del Baraccano all'opera, sinfonie intermezzi tratti dalle opere liriche più celebri della tradizione italiana. Insomma,
0: lasciami solo due secondi, solo
1: anche di più,
0: perché essendo alla fine mi ricordo sempre di ringraziare ovviamente la Regione Comune, l'ho già detto, ma ringrazio veramente tanto anche il Comune di San Giovanni in Persiceto e Pestel Guelfo con i loro assessori alla cultura e i sindaci che hanno voluto che Atti Sonori arrivasse anche lì. Sono state delle serate che hanno funzionato, hanno già confermato per gli anni futuri, quindi il progetto non può che crescere. Poi, come detto, Fabri e Regina Di Quasi, che come sponsor enogastronomico, e poi la cooperativa Mirarte. Ti ringrazio davvero tanto, ringrazio anche la radio, grazie alla quale abbiamo avuto molta visibilità e forse i soldati.
1: Meritata.
0: Sono stati anche dovuti a questa collaborazione, a questo vostro lavoro
1: è un
0: pubblico,
1: onore
0: tra
1: per
0: virgolette.
1: Noi è onore veramente, perché spazio a chi merita con impegno, ispirazione e talento per la cultura, per la musica, per l'arte e non solo, per l'aggregazione di cui c'è tanto bisogno in questo momento. Atti Sonori 2026 questa sera ore 19:30, inizio serata con la visita guidata alla chiesa del Baraccano dalle ore 21, poi si inizia in musica con All'Opera, a seguire per il convivio che ovviamente suona bene e sa di buono, con i gelati della Fabri che sono veramente unici e speciali. Si conclude anche con, a proposito di convivio, la collaborazione con la pasticceria Regina di quadri, vedi la mia passione per le carte, la mia passione per le carte mi porta a confondere.
0: William, un'idea venuta al volo adesso: sarebbe bello un nostro prossimo collegamento fatto da Siviglia nella settimana in cui siamo lì. Sarebbe bellissimo raccontarvi in diretta come sta andando
1: faremo assolutamente. Questo anche con grande piacere.
0: Saluto chi ci ascolta, e l'appuntamento è da Siviglia con un collegamento fuori confini nazionali per raccontarvi un po' come sta andando anche quell'evento.
1: Grazie di cuore, una buona giornata e un buon proseguimento, e a presto. Grazie, buona estate. Ciao Gian Battista. Ciao.

Io ho promesso la presenza in co-conduzione di Dino, è già qui e ha portato un condizionatore manuale che per me è veramente di un'estetica meravigliosa. Ne parleremo tra pochissimo. Redattore per la selezione musicale Musica Italiana, Dino dalla Bolognina, è arrivato, ce l'ha fatta in redazione. Abbiamo tempo per lo stacco pubblicitario e poi ascoltiamo intanto un po' di 07, questi che sto spumando sono i King of Convenience. Lascia spazio a 07 con I Have Seen, pubblicità e poi c'è una nuova rubrica che è l'ultima, che è una planata, è un atterraggio a motori spenti, è una planata quando si finiscono i lavori in cantiere, si va in planata, ok? Ed è un onore per me planare assieme a Dino e assieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori del Breakfast Club. A tra poco, Dino ha portato tanta bella musica, a tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Prenderemo un metro in direzione Casugliani, frazione di Porto Tolle, e un bel piatto di canestrelli gratinati accompagnato da un pinot bianco. Beh, ci si accontenta poi anche. Questa è la colonna sonora perfetta per una sera in cui, con semplicità, ritmo, voglia di stare assieme, spensieratezza e grande gusto musicale, io e Dino, così diversi ma così uguali, io ci penso, perché qui è come ascoltare un Jamiroquai che improvvisamente si ritrova in Italia e porta un italo disco con un groove veramente coinvolgente. Buongiorno Dino e grazie. Ehi!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Finalmente con questo bellissimo condizionatore manuale che ti aiuta per le temperature, però so che abbiamo tutti e due una predisposizione, non certo per essere soffocati, però preferiamo una stagione bella piuttosto. L'estate. Sì, l'estate è male.

0: Anche il nostro direttore Alessandro Canella, che tra poco sarà impegnato nella rassegna stampa di venerdì 31 luglio. Intanto, come ben sapete, la parola della stagione è stata co-conduzione. Abbiamo cominciato con il Willato per dare un'impronta di condivisione, seppur con certi temi. La microsensazione, che è come il profumo di Tiglio e Gelsomino, fine maggio, inizio giugno, che già porta un'idea di bella stagione. Il diversamente normale, questo è un aspetto di attenzione più sociale e più di una condivisione emotiva nel portare motivo di un proporsi in maniera assolutamente normale, ma che però ultimamente è diventato così strano. A volte, comportandoci in maniera assolutamente normale, riusciamo ad apparire e sembrare strani. Quindi è un diversamente normale. La parola per quanto riguarda la stagione appena trascorsa, che sta volgendo al termine, è una co-conduzione. Questo vuol dire che, come ho parlato con un giovane redattore che mi ha detto: guarda, io ho una gran paura, ma chi mi ascolta? Dico: guarda, tu non ti devi preoccupare di chi ti ascolta, tu devi pensare a fare un buon lavoro concentrato con il giusto timore, non con la paura o il panico, e non devi preoccuparti di chi ti ascolta. Secondo te Larry Bird, quando ha tirato i due tiri liberi decisivi contro i Lakers nell'84, stava pensando al pubblico? No, stava pensando di fare un buon lavoro, piegare le gambe, spezzare il polso, restare concentrato. Perché? Perché il pubblico diventa protagonista in campo, in frequenza e sul parquet se fai un buon lavoro. È questa la modalità di approccio. Poi è chiaro che non devi distrarti e pensare unicamente che ne sarà di me. Tu pensa a fare un buon lavoro e il pubblico diventerà il cosiddetto sesto uomo in campo. Beh, noi abbiamo uno star game di ascoltatrici e ascoltatori che diventano protagonisti in che modo? Essendo anche redattori, come Dino qua di fronte a me, redattore per la selezione in musica italiana al venerdì al Breakfast Club. A questo punto, Dino, ti chiedo la tua ricerca, la tua passione, perché io andavo al Disco d'Oro, chiedevo, leggevo su varie riviste specializzate, mi confrontavo con amici. Dico, anche Dino conosce un sacco di musica a me sconosciuta. Qual è la tua miniera dove vai a estrarre questi titoli?
1: Ma non so, io mi sveglio, c'è William che mi dà una missione da compiere e io allora inizio a cercare brani italiani, che dir la verità era all'inizio anche per me una penuria, una mancanza. La verità poi ho iniziato a approfondire e quindi a proporre sempre più brani.
0: Quindi ti ho responsabilizzato.
1: Sì, assolutamente, mi hai coinvolto e avvolto.
0: Vedi cosa vuol dire appunto avere sì. Un pubblico per il quale si pensa in questo modo, non unicamente che sia un ascolto, ma che sia, dico, il Breakfast Club, siete voi. E quindi, come Dino, ascoltatrici e ascoltatori, per una proposta legata all'arte, alla letteratura, agli incontri, aprire una rubrica. Tra l'altro, la prossima stagione sarà in palinsesto Manuel Mitoli, DJ che al Comini Express porta all'Open Deck una residenza assieme a me, assieme a Ted Nylon, assieme a Andrea Muzzi, per cui si trova un'amplificazione di voci, di proposte, di musica. Ma torniamo alle nostre selezioni. Abbiamo anche dei gusti oppure sei appunto, adesso mi sento anche un pochettino in colpa.
1: No, anzi.
0: Mi sento un pochettino in colpa. Oppure a te questo groove, questo Italo Disco ti piace anche?
1: Madonna, sì, anch'io sono un passatista come te.
0: Ah, ok.
1: Diciamo, okay. C'ho questo mito degli anni 70. Fra l'altro hai fatto una bellissima, diciamo, recensione a una mostra che non ricordo dov'era, ma un po' lontanuccio. Comunque, sì, tendenzialmente i suoni sono quelli groovosi, come William. diciamo, sì, ricercati. Poi, dire la verità, gli anni 70 erano più prolifici, nel senso che un po' tutti potevano diciamo, esprimersi.
0: Certo.
1: Però anche adesso c'è un sottobosco emergente, non indifferente.
0: E il tuo lavoro è vivere in questo sottobosco.
1: Tutto da scoprire, esatto.
0: Ok. C'è anche una grande carica di ironia nelle tue proposte. Questo brano che ascoltiamo adesso, breve ma intenso, è cheat, cioè citazione. E qui io ho cominciato a giocare con l'autore per dire: ah, questa conosciuta, ma questa mi sfugge. Ah no, questa
1: un eterno rimando.
0: È un ce l'ho manca, Nico Arezzo, cheat.

0: un po' un gioco, ce l'ho, manca, hai capito? Ad ascoltare questi passaggi. No, le conosco tutte.
1: Sono citazioni ad alta quota. E a leggera salirò un altro po'.
0: Salirò, Daniele Silvestri, a proposito di un brano meraviglioso che prima portavo, prima di conoscere Dino, che ha dato uno sguardo più nel contemporaneo con musica bellissima, tra l'altro. Ha scatenato in me anche, dopo quando lancio il prossimo brano ti dico, di un confronto che mi ha lasciato piacevolmente un po' così.
2: Ringrazio che c'è il vetro qua. Che
0: non ne sei a conoscenza, hai capito? Però ti renderò edotto di questo episodio. Intanto, allora, tu musicista o è una mia impressione? Se sì, giustificati.
2: Allora, sì, sono colpevole. È una passione che premeva dentro già da giovane. Avevo iniziato da ragazzetto con la compagnia di amici e poi sono dovuto partire, ma ho sempre ricercato questa grazie alla pulsione che partiva da dentro. E poi la sensibilità si fa come una scultura, pian piano.
0: Certo. Scavando, si modella, esatto, si affina.
2: Esatto, siamo tutti un po' grezzi.
0: Certo.
2: E poi pian piano, con la pratica, insomma, si affina il gusto. Poi tutto il resto, insomma, seguire William.
0: Tutto il resto è poesia, mica tanto William.
2: È istinto anche.
0: Certo, ascolta, e suoni, canti?
2: Suono il sassofono e altri vari strumenti, diciamo.
0: Polistrumentista.
2: Sì, dai, diciamo, per comporre, capirci qualcosa.
0: Predisposizione a quale saxofono? Tenore?
2: Tenore, assolutamente tenore.
0: La voce del jazz per antonomasia, quindi il contralto è quello che per il jazz è di avvicinamento. Il tenore, quello che ha dato la voce di John Coltrane, di Sonny Rollins. Poi abbiamo il soprano, che è quello un po' più difficilino,
2: esatto.
0: So se me lo confermi.
2: Da intonare,
0: esatto. Perché è un po' rigido, però ha un suono molto bello, secondo
2: Madonna,
0: me.
2: Sì, è un clarinetto misto al sax, quindi delle note più metalliche.
0: E il baritono, che è questa ritmica bassa, però anche quello da Jerry Mulligan, insomma, a tanti altri. Tu hai portato una dedica una volta, molto simpatica, che ho voluto mettere a rima. Io vi adoro come la pasta con il pomodoro. Ed era dedicato a chi?
2: Alle bande con cui suono, la Roncati e la Cavanda, perché insomma c'è un ragazzo francese, insomma, mi ha presentato questo artista, Bob Azam, che ha fatto molte canzoni, un po' il Renato Carosone.
0: Grande Renato Carosone.
2: Nordafricano, certo. E quindi...
0: Hai portato una citazione.
2: Esatto, una citazione, esattamente.
0: Anche in questo caso. A ridosso di questa dedica e richiesta, che a me piace molto perché appunto da passatista come sono, accanto a questa citazione Dino mi chiede: guarda, avrei desiderio di portare un brano del Buongiorno anche per il lunedì e lo vorrei dedicare a una persona speciale. Dico: guarda, Dino, sei innamorato, che bello, Dino vuol fare una dedica sentimentale. Dico: ma sì, ma cioè, ero un po' distratto, anche un po' birichino, stavo guidando. Dico: ma lui vuol portare un brano del Buongiorno al lunedì? Ho detto: lunedì è il mio compleanno, ma Dino. E questa cosa
2: mi ha
0: emozionato.
2: Una sorta di amore anche quello.
0: Sì, ma è un'emozione, è stata una cosa che mi ha preso in contropiede e mi ha lasciato veramente pieno di gratitudine per questa tua attenzione. E in conclusione, per il prossimo brano, qualcosa che invece mi ha, oltre che piacevolmente, fatto arrabbiare, ma non mi ha fatto arrabbiare, perché è giusto che ci sia un'alternanza e un cambio della guardia. Con il brano che io presenterò, che ha portato Dino, Anna and Vulcan, con me, fine di questo brano, io porto i miei brani, lo stacco dopo il GR di Popolare Network, mi scrive un ascoltatore, no? E mi dice: qual è l'ultimo brano che hai messo? Io: Chris Bowden, grande contraltista per la Ninja Tune, che è Creative. Risposta: no, non quello.
2: Quello in italiano.
0: Quello in italiano. E si può dire, tipo Giotto e Cimabue, l'allievo ha superato il maestro. Posso dirti che ne sono contento. Sul momento ho detto: ma come?
2: È tutto collegato.
0: È giusto così. Ho detto: è giusto così. Allora ce lo ascoltiamo, Anna and Vulcan, con me.

0: poi mi hai portato anche un po' di lavoro, perché la mattina io arrivo qui degli orari che sono veramente improponibili, ma lo faccio perché è la mia predisposizione a essere un estremo mattiniero. Però non posso. Ok, adesso ascoltiamo Anna and Vulcan con me. Adesso ascoltiamo i Coccodrilli con Che Sera. Adesso ascoltiamo Citazione di Nico Arezzo. Bisogna che io sia un po' preparato. E facevo ricerca su questo. Mi mettevo sì, a fare ricerca. Quindi mi ha aiutato anche nel mondo della digitalizzazione a, come si dice, navigare per trovare notizie su questi artisti che, chiaramente, come hai detto tu, sono contento perché possono trovare spazio.
1: Sì, insomma, comunque cerco sempre di trovare quelli, gli artisti che sono in giro, che suonano magari il venerdì o nel weekend qua nei dintorni, e quindi viva la musica italiana.
0: Eh certo, e siccome ne sono carente, viva Dino dalla Bolognina che ci dà una mano a corredare le nostre playlist con queste selezioni. Ma a proposito di concerti, tu mi hai detto possiamo mettere su questo brano, anzi propongo questo brano che è Addict Ameba, Panorama, perché sono in concerto a Fondocomini. Hai visto il concerto?
1: Ho visto il concerto, che ha faticato a iniziare perché era il momento della tempesta e quindi anche loro erano un po' indecisi se iniziare, sì, per non rischiare la strumentazione. Poi hanno iniziato lo stesso perché erano comunque spinti,
0: carichi.
1: E insomma hanno fatto quell'ora intensissima, perché loro poi sono avvolgenti prima,
0: certo,
1: di tutto.
0: E su questo mi collego al fatto che tu hai anche un'attenzione da suoni come l'afrobeat, da suoni che danno spazio ad altri territori che non sono così immediati.
1: Assolutamente,
0: e che danno ricerca.
1: World music.
0: Sì, in altri spazi.
1: Esatto. Sì, poi c'è un grande tenore come Ferracuti,
0: sì,
1: che ci chiama dall'aldilà. Continuate a spargere il verbo.
0: E noi lo facciamo con Panorama, Addict Ameba. Ci accompagna la pubblicità e poi torniamo insieme per quest'ultima puntata di Breakfast Club. Dino dalla Bolognina, William Piana, ma tutte e tutti voi per questo abbraccio e per questo saluto per lo stacco d'agosto riguardante la prima colazione in diretta. Ritorna il 24 agosto, però alcuni appuntamenti li anticipo appena terminati gli spot. Intanto Addict Ameba, Panorama. A tra poco.

dente nella città amara, la nostra giungla urbana, con la groove armada a trovare nel cemento Pachamama. Ma il senso non si stana, la storia è sempre vana, strofe per

apri il cuore fino a farlo scoppiare in cielo. Nessuno è come nessuno, ogni amore è una sberla. 2020 e siamo ancora in guerra, il sole brucia insieme al pianeta Terra. Cerca la pace dopo la tempesta, il buon amore nella tua testa.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Ho voglia di lasciarmi il tuo nome alle spalle e scappare di casa.

0: presenta con un regalo che è un burazzo da cucina e voi direte però involontariamente ha portato una mia passione, raccogliere questo particolare oggetto che per me è motivo di lavoro, attenzione, pulizia, estetica, semplicità e allo stesso tempo microsensazione. Siamo un po' delle picaglie tenere, io e te, siamo un po' dei sentimentaloni.
1: Cuori di panna in fondo.
0: Beh, decisamente, ma di quella panna che è stata un po' al sole anche, capito? Lo siamo pronti a scioglierci, ecco, assolutamente. E siccome secondo me agosto è la domenica dell'anno, e la domenica ha sempre quella malinconia, se vogliamo, no? Che poi si riprende, devi qualcosa sta finendo. Ok, bravissimo, mi hai anticipato. E io questo brano lo vorrei dedicare a noi, ma non in studio, anche a noi in studio, ma a tutte e a tutti. Il brano si chiama Agosto, è un brano molto bello, Faccia Nuvola. E Agosto è il nome del progetto e dell'autore, Faccia Nuvola è l'autore.
1: È l'autore, esatto, okay. Con collaborazioni di Raresh.
0: È grande questo Raresh.
1: È una grande scoperta, la scoperta al mercato Donato, proprio in live, secondo me i gruppi che scopri dal vivo sono quelli che rimangono di più. E lui è un grande artista, giovanissimo, di origini... non ci interessa.
0: No, infatti,
1: rumene, non so.
0: Rumene,
1: comunque...
0: però in pianta stabile a Bologna, da quello che ho capito.
1: Quindi un italiano, come un italiano vero.
0: sono preparato.
1: Sì, assolutamente. E comunque lui c'ha un'attenzione, come tutti quelli che imparano la lingua, e anche un amore che noi forse all'italiano non andiamo più.
0: Certo, infatti il testo è molto curato e ha una poesia sottesa. Una dolce malinconia controllata, ma nello stesso tempo ispirata. Insomma, è un brano molto bello. Tutti i brani portati in questa playlist di oggi, che sono un po' una raccolta dei brani del buongiorno del venerdì. Intanto che prendo un po' di respiro con questa base, inizio ringraziando tutti gli uffici stampa che hanno collaborato. E chiedo scusa agli uffici stampa se ogni tanto ho oberato di lavoro, sono un po' così, ma come... sbuffo, insomma, ma come anche questo, ma devo aggiungere, non trovo spazio, e questo dove lo metto, e come faccio? E poi grazie al vostro aiuto e la vostra pazienza riusciamo sempre a fare tutto, per cui grazie per le proposte che arrivano al Breakfast Club da parte di tutti gli uffici stampa. Adesso non li sto a citare uno alla volta, però veramente non faccio certo una classifica, ci mancherebbe, però siete un ingrediente fondamentale. Io vi ritengo, oltre che amiche e amici, dei colleghi indispensabili. Quindi grazie agli uffici stampa, alla collaborazione per portare qualità, entusiasmo e valore artistico alle rubriche del Breakfast Club. Al pubblico, ovviamente, che pubblico non è, ma come avete esempio concreto, è co-conduttore, è alla co-conduzione. Il Breakfast siamo noi e siete voi, anzi è un insieme e assieme per portare avanti una prima colazione in diretta. Grazie anche per la vostra pazienza alle mie esternazioni, a volte parlando anche in dialetto e non tutti lo capiscono. Tu di dove sei esattamente?
1: Io vengo dalla Sardegna, quindi sì, insomma, non mi capivano appena arrivato.
0: Le mie esternazioni in ambito politico e di attualità, chiaramente, quindi grazie per la pazienza e per l'ascolto. Alla redazione, ai giovani della redazione che hanno collaborato, che hanno portato una voce aggiunta, l'aspetto che c'è dietro le quinte, montaggio per le interviste, la preparazione con un aspetto autoriale dei contenuti, e quello che ascoltate in diretta è semplicemente una parte, è una parte che anche se vogliamo è la parte divertente, ecco, mettiamola così. però dietro, vabbè, tu parli in radio e basta. No, non è esattamente così. C'è la struttura di preparazione, c'è la curatela di quello che vai a portare come contenuto, ci sono le interviste, i programmi che hanno una sorta di narrazione e di scrittura, e da solo non si arriva da nessuna parte. Quindi la collaborazione che ho avuto, il motivo di formazione, di aggregazione assieme a tutti i giovani di Radio Città Fujiko e anche i colleghi che portano avanti altri format, è un fondamentale. E al termine, appunto, volevo dare questa attenzione e portare un brano di Raresh, visto che l'abbiamo citato. Hai la passione dei gatti?
1: Sì, assolutamente. Anch'io.

0: Ringrazio come colleghi e amici, compagni e compagni di Radio Città Fusico che collaborano per questi motivi di aggregazione con le idee, le ispirazioni. Ne riparlerò perché rientro il 24 agosto. Intanto vi dico che ci sarà il terzo motivo di incontro per i 50 anni di Radio Città Fusico e sarà sabato 5 settembre alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenze 50 a Bologna dalle ore 18, musica a cura di DJ della radio e la festa sarà oltretutto animata da ben tre concerti di realtà musicali molto conosciute in città. La prima esibizione sarà della banda Roncati.
1: Eccoci, non lo sapevo.
0: Posso farti da manager?
1: Sì, assolutamente.
0: Poi la famosa ska band delle Tremende e poi un salto nel tempo con un nome in programma per una reunion di una reg band, i Fratelli Pingone. Questo nome molto particolare, bolognesissimo tra l'altro. Terza festa per i 50 anni di Radio Città Fusico, Fusico 50 a Scipione, sarà il 5 settembre 2026, è la terza festa per i 50 anni della nostra emittente. Chiaramente ribadiremo i motivi di incontro, intanto dato questa anticipazione.

0: Qual è il vostro repertorio? Ad esempio, cosa portate?
1: Allora, la Roncati è molto, insomma, anziana, per dire, okay. Saggia.
0: Ok.
1: E quindi
0: è antica.
1: Sì, c'ha un centinaio di pezzi, fra l'altro non è che li sappiamo tutti. Io sono un novello, un novizio che è venuto in soccorso dei bassi, della sezione bassi, e quindi abbiamo da Besame Muccio alla Pinguina, dei pezzi anche arrangiati per la Roncati.
0: Ristrutturati, esatto, e rifatti, sì, proprio, sì, da essere proposti in maniera orchestrale.
1: Esatto, per i fiati.

0: Ecco, a me basta poco poi per farmi contento. Basta sentire quest'estate andiamo al mare e io a posto.
1: Siamo agli sgoccio.
0: Questo è una ritmica incalzante, Electro Clash, e mi parlavi di un...
1: Esatto, era uno
0: il Poncio.
1: Esatto. Sono stati da poco al, in Piazza Lucio Dalla e loro assolutamente cacci.
0: Sì,
1: come dire.
0: Hai detto
1: acchiappanti.
0: Sì, ti prendono. E condivido la critica innocente che hai fatto, che l'acustica
1: sì,
0: lì
1: l'acustica
0: è un pochettino.
1: È decisamente l'acustica di Piazza Lucio Dalla, parlavamo di queste vele che sì, bellissimo del mercato, però.
0: È molto bello, insomma, esteticamente.
1: Curare
0: però
1: un po' l'architettura sonora sarebbe.
0: Il consiglio che noi diamo.
1: Esatto, assolutamente, l'amministrazione.

0: Quest'estate, allora, questo mese di agosto, perché ormai l'estate, vedi che le giornate s'accorciano. Ieri mia madre mi fa: hai visto William? Le giornate s'accorciano. Grazie che me l'hai ricordato,
1: Sempre
0: grazie
1: lì,
0: mamma.
1: A misurare il tempo.
0: Benissimo. Come, vabbè, lasciamo stare. Comunque un saluto anche a Lida, se magari all'ascolto, però non la saluto mai, quindi almeno che ci sia questa piccolissima attenzione. E l'agosto come lo passiamo, Dino?
1: Passiamo tra suonare, Arsita e anche un po' in Sardegna con la figliuola,
0: certo. Sì, caspita, nonni. Un saluto in famiglia, yeah.

0: Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema

0: emozionante, nel senso che uscire dal carcere dopo aver essermi reso conto, perché lo faccio quasi tutti i giorni, quindi non è una cosa, non è una grande novità, ma essermi reso conto che quel tipo di empatia che c'era nel nostro rapporto, quel tipo di persona che eri, quel tipo di persona che sei, lasciarti lì dentro, cioè uscire e lasciarti lì dentro, non è stato facile, non è stato mai facile, e colgo l'occasione oggi per dirtelo, ecco, innanzitutto. E quindi quando mi hai chiesto, come hai chiesto altri, di fare un contributo per questo tuo libro, la risposta era necessariamente sì. E quindi ho provato a scrivere qualche riga di quello che poi nella mia testa era un libro che avrei scritto io sul carcere, un'idea che prima o poi forse porterò a casa, ma intanto ho preferito parlarne qui. E di cosa ho parlato? Ho parlato di quelle che in queste occasioni, in occasioni come queste, parlo di carcere. Cerco di dire, di dare una chiave di lettura alla cittadinanza che in qualche modo possa avvicinarla al tema carcere. Ora, ripeto, ci si dimentica sempre che in quelle mura, che sono molto spesso confinate all'esterno della città, ci sono persone. Molto spesso chiunque opera nel settore è quasi innaturalmente predisposto a considerarli dei numeri, sia chi entra, chi lavora lì dentro, sia chi lavora nella giustizia, ma necessariamente, perché il flusso è infinito e quindi necessariamente Fabrizio diventa un numero. E di lì spesso e volentieri la narrazione che viene fatta di questo nell'opinione pubblica ne deriva, quindi si pensa a gettar via la chiave, alla persona come una qualcosa di irrecuperabile, quando invece, a parte la Costituzione che ce lo ricorda a chiave lettere, questo non è un dettaglio, cioè non è che dobbiamo parlare di Costituzione solo su altri argomenti, la Costituzione ricorda benissimo che la pena deve essere rieducativa, ricorda benissimo che non devono esserci trattamenti inumani degradanti, però purtroppo quando poi andiamo a vedere la realtà, il sovraffollamento che c'è in carcere, in tutte le carceri, a Bologna come in tutti, siamo quasi al 150% tasso nazionale di sovraffollamento, stiamo arrivando ai numeri che nel 2012 ci portarono alla condanna da parte delle Corte Europee dei diritti dell'uomo per trattamenti inumani degradanti, siamo lì, è una questione solo di tempo, tra qualche mese supereremo quel numero e probabilmente torneremo a essere condannati, purtroppo. E non è una questione politica, perché dal 2012 al 2026 che siamo oggi sono passati i governi più o meno di tutti i colori, eppure siamo tornati in quelle condizioni. È difficile fare politica sul carcere perché è un tema che non attrae, anche perché oltre a essere molto spesso considerati questi numeri, queste persone, in qualche modo qualcosa di simile a una discarica sociale, perché questo è questo bisogna dire, è difficile parlare di carcere, perché per modificare il carcere, per cercare di andare in controtendenza a questi numeri, a queste situazioni, bisognerebbe investire sul carcere, no? E quindi bisognerebbe che la politica, se avesse la P maiuscola, dovrebbe avere il coraggio di comunicare ai cittadini che probabilmente forse converrebbe, non solo per queste persone, che sono persone, e per i loro diritti, e per la loro dignità, intervenire sul carcere. Perché se oggi a Bologna noi stiamo soffrendo in queste condizioni, pensate un po' cosa succede in quelle celle, dove non c'è un condizionatore, dove ci sono gli scarafaggi, dove c'è la muffa all'interno delle docce, dove sono due o tre persone all'interno di una cella che è fatta solamente per due, tutti i giorni, eh? Pensate a quello che significa. E allora, perché, cosa ho cercato di scrivere in quelle poche pagine? Io credo che persone magari come voi che siete qui oggi a sentire un giorno così caldo parlare di carcere, forse non è questo il principale tasso su cui toccare. Ci sono tante altre persone che sono evidentemente meno sensibili al tema. E allora magari fare un ragionamento molto semplice all'interno del quale si dica al cittadino, ma scusa, ma se tu sei il primo che chiedi sicurezza, perché quasi tutti, al di là del colore politico, chiedono sicurezza, come puoi accettare un sistema per il quale dei 65.000 detenuti che abbiamo oggi tutti i giorni in Italia, il 70% di questi torna a delinquere? È inaccettabile, è controproducente, ma ripeto, non tanto e non solo nell'interesse primario dello Stato sovraordinato, non tanto e non solo nell'interesse della tutela della dignità di una persona, ma pensate anche al singolo, diciamo, come posso dire, interesse del cittadino che vuole sicurezza. Praticamente stiamo parlando che 20.000 persone domani o nell'immediato futuro possono tornare a delinquere, 20.000 persone in più. Perché? Ah, è semplice. Se nel carcere non si investe, se nel carcere non si creano condizioni umane diverse, se nel carcere non si danno possibilità ai detenuti di lavorare o a chi sta uscendo dal carcere di continuare un percorso a lavorare, è inevitabile che queste persone, finita la pena, tornano a vivere libere, ma non avendo niente, perché probabilmente è quasi sempre così, no? Anche perché diversamente magari non sarebbero in carcere. Non avendo niente, forse non avendo più nemmeno quei legami effettivi che avevano, se Fabrizio le aveva, come, ed è qui infatti che stiamo con me, diventano di base dei veri e propri zombie che camminano per la strada e che in qualche modo, pure più valorosi, dopo un po' necessariamente tornano a delinquere. Bene, lì dobbiamo intervenire, ma la politica deve farlo in maniera onesta, chiara e forte. Per parlare alla cittadinanza, noi nel nostro piccolo cerchiamo di sensibilizzare su questo tema per facilitare un po' il compito alla politica. Allora lì abbiamo organizzato solo nell'ultimo anno la cella in Piazza Maggiore, forse lo ricorderete, in due giorni 5.000 persone sono entrate e si sono rese conto in che condizioni vivono nel carcere di Bologna, perché la cella era di esatte dimensioni di quella di Bologna e con quel mobilio. Abbiamo organizzato sempre, come sempre, con Alessandro, che ormai siamo diventati un qualcosa quasi discendibile, soprattutto perlomeno sul tema carcere. Abbiamo organizzato uscire per motivi spettacolari, cioè abbiamo dato la possibilità, grazie al fantastico ausilio di Alessandro e alla disponibilità di tutti i teatri di Bologna, di permettere ai detenuti e anche alle persone che stanno ascoltando la misura alternativa di andare a teatro con i propri cari per qualche ora. E attenzione, non è solo una cosa che tende alla rieducazione o che regala alla persona un momento di serenità diversa da condividere con un familiare, è anche un concetto che è molto bello per la cittadinanza, perché il cittadino che va a teatro potrebbe tranquillamente accettare e prendere come normale che al suo fianco c'è una persona che quella sera andrà a dormire in carcere. Recentemente, ma lo dirà magari Alessandro, abbiamo hanno regalato Alessandro e Paolo Fresu un concerto all'interno, uno spettacolo itinerante all'interno del carcere per i detenuti. Insomma, di iniziative ne stiamo facendo tante e tante ne faremo, perché sennò dovrei parlare per altre mezz'ora e sono convinto che Alessandro dirà lo stesso. Non lo farò, tranquillo, cedo la parola, però è importante cercare di affrontare l'argomento del carcere mettendosi nei panni delle persone, cercando di far capire che queste persone devono essere trattate come tali e che deve cambiare il paradigma culturale che c'è nel cittadino, perché se sente costantemente le notizie sempre nel medesimo colore, il nero, è chiaro che poi la maggioranza dice buttiamo la chiave. Cerchiamo con iniziative come queste di portare l'attenzione sulla persona e magari troveremo un carcere delle condizioni non umane ma normali, così come dovrebbe essere la Costituzione. Grazie.
1: Grazie a Luca Sebastiani per questo contributo. Vi ricordiamo che all'interno del libro di Fabrizio Pomes, ovvero Trovate la speranza o voi che entrate, c'è anche uno scritto di Luca Sebastiani, perché questo libro racconta un po', è autobiografico, quindi racconta dell'esperienza di Fabrizio all'interno della dozza e lo fa anche attraverso un percorso sensoriale, quindi l'udito, l'olfatto, la vista, e quindi ci porta proprio all'interno del carcere, però è arricchito di tantissimi altri contributi, tra cui quello di Luca Sebastiani, quindi vi consigliamo caldamente di recuperarlo e di leggerlo. Ma prima di passare alla rubrica più attesa della settimana, Islam, cultura e religione, facciamo una piccola pausa musicale con Amir Issa e il suo brano di oggi ha come titolo La prossima volta il fuoco. Vi lascio all'ascolto e mi raccomando, restate con noi.

Grazie ad Amirissà per questo brano e questa pausa musicale. Passiamo ora la parola a Don Domenico Cambareri e a Andanna Alsecri per la rubrica Islam, Cultura e Religione.

0: Salam aleikum, tanta pace su tutti voi, tanta pace su questo giorno venerdì, giorno che ci accompagna da, almeno per me, da tanti mesi, è diventato un appuntamento caro, innanzitutto perché vedo il nostro grande amico, il dottor Hamdan Malzeck, nostro e anche mio, quindi questa è la prima occasione, e seconda perché so che questi poveri piccoli minuti rappresentano per tante persone un motivo di pensiero, un motivo di riflessione, e innanzitutto anche nostro, perché soprattutto per chi frequenta un carcere si dà, ma si riceve tantissimo dalle persone carcerate, che sono sempre nel nostro cuore, nella nostra preghiera, ma anche nella nostra azione. Anche nella nostra azione. Lascio la parola al dottor Hamdan Malzekri per la sua consueta riflessione del venerdì.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona, voi cara, Jum'a Mubarakah, buon venerdì, buongiorno a tutti, fratelli e sorelle dentro i carceri, fuori dai carceri, buongiorno a te, Don Domenico. Preghiamo il sommamente clemente e misericordioso di rendere questo venerdì un venerdì di pace, di tenerezza, di gentilezza, di perdono. Così dobbiamo cercare di perdonare gli altri, ma anche di chiedere perdono. Chiediamo perdono il sommamente clemente misericordioso, chiediamo perdono anche alle persone che magari abbiamo sbagliato nei loro confronti. Parto con questo del perdono, perché c'è una lettera che parla del perdono, che cerca il perdono di un fratello molto, molto addolorato. Ormai dice, ha 35 anni, dice: sono già nel terzo carcere. È vero, ho sbagliato tanto. All'inizio ero fortunato perché avevo una famiglia che aveva tutto, poi da un momento all'altro ci sono stati tanti problemi, poi piano piano sono andato in depressione, ho iniziato, lui diceva all'inizio, perché la lettera è molto lunga, che non abbiamo tanto tempo per leggerla, anche perché è molto profonda, poi ho iniziato a entrare in depressione, oppure io pregavo fuori, studiavo anche, poi piano piano pensavo che l'alcol, la droga mi avrebbero fatto dimenticare, invece mi hanno poi rovinato la vita, perché poi ho iniziato la strada della cattiveria, non solo a fare del male a me stesso, ma anche ho fatto del male agli altri. Volevo chiedere perdono soprattutto alla mia madre, e mia sorella, e il mio fratello. Il mio padre ormai non lo vedo, non lo sento da tanti anni, comunque chiedo anche perdono a lui. Chiedo perdono anche le persone che ho fatto del male. Bellissimo fratello, veramente tutti noi dobbiamo chiedere perdono agli altri, chiedere perdono al sommamente clemente misericordioso. Ma rifate il marad misfal'ilaj, come dice il proverbio arabo, conoscere già la malattia è metà della cura. Quindi per un medico, già quando scopre che cos'è, qual è la malattia, già per lui metà della cura. Ovviamente, fratello, vedo anche nella tua lettera anche una certa serenità, spero di aver letto bene, poi è lunga. E tu stai chiedendo perdono, però mi sembra che stai vivendo anche una fede profonda, forse a volte. Veramente voi ci insegnate nelle vostre lettere, certamente non ci sono risposte, non ci sono ricette, questo lo dico ai fratelli, c'è un percorso da percorrere. Anche noi nella nostra fede, sia io sia Don Domenico, abbiamo momenti alti e bassi. L'importante è, come ci insegna il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di avere costanza. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, cioè il migliore dell'opera che ha una costanza anche se è poco. Cioè, per esempio, lui si parlava la scorsa puntata, come io posso aggiungere del bene o del male al mondo ogni mattina. Cioè, se io decido ogni mattina di offrire del pane, offro del pane anche se magari una volta a settimana. Però mantenere questa abitudine di bellezza, di bontà, perché il pane sicuramente andrà verso a una persona che ha bisogno, anche se non andrà verso una persona che ha bisogno. Se io decido con questo caldo di offrire dell'acqua fresca, per esempio dove vado a pregare il venerdì, ci sono dei fratelli che fanno la corsa per portare l'acqua fresca per offrire poi dopo la preghiera. Questa è una cosa molto bella. Quindi ogni persona in base alle sue possibilità. Tu già il chiedere perdono a queste persone, alla tua mamma, alla tua sorella, al tuo fratello, già una metà del percorso che tu stai percorrendo la strada giusta. Certamente non è facile dentro il carcere. Però anche un invito a te di cercare in questo tempo che è dentro il carcere anche di ricominciare, perché mi dici che ti piace studiare, ti piace leggere, fai ancora molto, ma fai piccoli passi per ricominciare in maniera seria, per ricominciare in maniera costante, perché già pregare, leggere il Sacro Corano, avere un buon rapporto, una buona relazione, un buon legame con i fratelli e le sorelle, con i fratelli che sono nella sezione, con il personale del carcere, come si diceva anche, si ricordava anche Don Domenico, la scorsa puntata, che l'Islam, la fede nell'Islam, è ortoprassi, non è soltanto una preghiera, non è solo liturgia, preghiera, cioè quindi non ci limitiamo di pregare sul tappeto e siamo così, abbiamo già pregato, allora la nostra fede è a posto, no, è ogni atto, ogni azione nella nostra quotidianità sempre legata alla preghiera, come ci insegna il profeta sallallahu alaihi wasallam, che è il buon comportamento, il cattivo comportamento, il cattivo

Tecnologia e protesi dentale digitale per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie.

0: Vanno a scandagliare tutte queste tecnologie in parte già in uso, come dicevamo appunto su questo articolo a pagina 9 di Repubblica. Su questo tema si occupa anche il Domani, già a pagina 2, che titola no alle schedature di Stato, schiaffo dell'Unione Europea alla destra, la norma sui dati biometrici e la regia del sottosegretario Mantovano. Il portavoce europeo appunto dice che il riconoscimento facciale in spazi pubblici accessibili è proibito, e anche Forza Italia mette paletti al decreto legislativo nato con la regia del potente ex magistrato. C'è poi un approfondimento sempre sulla stessa pagina del Domani, intitolato "L'ansia di sicurezza mette in pericolo la democrazia". Nel silenzio dell'estate, con gli italiani al mare, le commissioni giustizia e affari costituzionali di Camera e Senato sono chiamate a esprimersi sullo schema di decreto legislativo che adegua l'ordinamento italiano al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento stabilisce entro quali limiti la polizia potrà utilizzare il riconoscimento facciale per identificare e localizzare una persona in tempo reale o ricostruirne gli spostamenti, una questione cruciale per la qualità della nostra democrazia. È questo l'incipit di questo brano, di questo articolo sul Domani. Resto sul Domani perché a pagina 9 invece, sempre all'interno del capitolo repressione, vediamo quello che è accaduto allo Spin Time, questo spazio sociale appunto nella capitale. Fiamme allo Spin Time e famiglie in strada, il palazzo occupato rischia lo sgombero. La struttura ospita 150 nuclei con bambini, quindi insomma dà una casa a chi una casa non ce l'ha. Dopo l'incendio i 400 abitanti dell'immobile nel cuore di Roma sono rimasti senza casa. La polizia ha bloccato le entrate nell'attesa che si verifichi l'abitabilità dell'edificio. Fratelli d'Italia si scaglia contro un luogo da sempre nel mirino della sua propaganda, perché ricordiamolo, questa destra al governo fa di tutto contro le occupazioni di case, anche se ci sono stabili vuoti da decenni e ci sono persone che non possono permettersi di pagare affitti stellari, loro non gli interessa niente. C'è questo dogma della legalità che poi vedremo è a senso unico, perché quando nell'illegalità c'è qualche loro esponente l'atteggiamento è ben diverso. Andiamo sul Corriere della Sera, dove anche qui troviamo il tema riconoscimento facciale, monito dell'Unione Europea, il governo correggerà il decreto. E poi in taglio basso abbiamo attenzione all'uso dell'intelligenza artificiale per giustizia e controlli, così si minano le libertà. Questo è quasi banale osservarlo, ma abbiamo visto che in questi mesi, in questi anni, anche ciò che stabilisce il diritto spesso è carta straccia. Sempre sul Corriere e sempre a proposito di repressione, torniamo in Val di Susa, che è stata al centro insomma delle polemiche dopo l'attacco al cantiere appunto nel weekend scorso. Val di Susa, campeggi vietati, il braccio di ferro dei Notav, non temiamo le ordinanze. Gli attivisti a Venaus, niente tende ma teloni, allerta per la serata di lotta. Resta alta la tensione in Val di Susa, a 5 giorni dall'assalto al cantiere di Chiomonte si è aperto ieri un nuovo campeggio Notav. Una cinquantina di attivisti si è radunata al presidio di Venaus, cuore del festival Alta Felicità, sfidando 4 ordinanze della prefettura che hanno cercato di rendere impossibile l'evento. Il lungo braccio di ferro si è aperto alle 9:33 quando sul canale Telegram del presidio di San Giuliano è stato lanciato il primo appello: chiunque abbia modo di farlo ci raggiunga. La polizia ha infatti bloccato tutti i punti di accesso all'area di Tra Due Rivi, alle porte di Susa, dove era in programma il campeggio di 4 giorni, un appuntamento calendarizzato da oltre un mese ma vietato dopo la guerriglia dello scorso sabato. E continua appunto questa ricostruzione. Concludo questa prima carrellata sul tema della repressione andando infine sul resto del Carlino, che a pagina 4 ci dà questa notizia. Vietato il campeggio Notav, quindi si torna sempre su questo tema. Stop del prefetto in Val di Susa, gli attivisti, la lotta va avanti, il movimento sfida le ordinanze, per noi il weekend diventa più divertente. Questo è quello che riporta il Carlino, insomma. La Digos continua a indagare sulla pianificazione degli attacchi che abbiamo visto al cantiere di Chiomonte sabato scorso.
1: dal manifesto io ho trovato già in prima pagina un titolo abbastanza esemplare per quanto riguarda la repressione: travolti da un insolito destino, indietro tutta dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al-Masri. Questo dalle pagine 2 a 4. Pagina 2 troviamo anche un altro articolo: il partito dei PM, quale garantismo? Meloni butta giù la maschera. La regina è nuda e a scoprire l'altarino è un alleato. Il capo Fratelli d'Italia, in commissione giustizia, Zanettin, trasforma il voto sul DL giustizia in un atto d'accusa. Si colgono gli strascici negativi del referendum. Pagina 2, travolti da un insolito destino, retromarcia sul decreto AI. Rischio scontro con la commissione UE, il governo dovrà rivedere le norme sulla sorveglianza che aprivano al Grande Fratello digitale. Per quanto riguarda fibrillazioni con Forza Italia, abbiamo dato una svolta garantista al provvedimento, queste le dichiarazioni, mentre i deputati invitano Chigi a valutare delle modifiche, autorizzazione del GIP per usare i dati biometrici. Consegnato le conversazioni ai PM, che non possono leggerle senza l'ok della Camera. Questo per quanto riguarda Del Mastro, che finge di arrendersi a Montecitorio in tilt sulle chat. Questo il caso della bisteccheria. Il CD dell'avvocato di Carroccia piomba in Parlamento. Lo vuoi? Quelle carte servono alla difesa. Scontro sull'accesso agli atti. Fontana congela tutto. Se le leggi cambiano con la cronaca, lo Stato abdica. Questo è Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio, che ha fatto un monito sul clima di reciproca intolleranza che semina i germi della violenza. Queste le sue dichiarazioni per quanto riguarda le manifestazioni TAV, no TAV, in Val di Susa. Travolti da un insolito destino, continua pagina 4, la sorveglianza di massa è vietata e pericolosa, avvocato Blengino, al di là delle correzioni, sulla I il governo va in rotta con l'Unione Europea. Questo decreto legislativo che aumenta le pene serve ad aumentare la capacità intrusiva dello Stato, più alta è la pena, più elevata sarà la percezione di gravità e più sarà consentito violare i dati. Spostandoci invece sul giornale, da pagina a pagina 8 troviamo controlli IA, braccio di ferro Roma-Bruxelles, lo scontro per il governo, sicurezza e innovazione possono convivere, la maggioranza procede, il modello Inghilterra, già 1400 arresti, le disposizioni sono sostenibili. Questo per l'intervista a Filiberto Brozzetti, sinistra non sempre garantista. Alla domanda, il decreto del governo rispetta questi limiti? Risponde, nel complesso le disposizioni del decreto mi sembrano sostenibili, con una possibile eccezione. La criticità riguarda la videosorveglianza con riferimento a luoghi e eventi caratterizzati da una particolare sensibilità per il mantenimento dell'ordine pubblico. L'attuale formulazione potrebbe infatti consentire non soltanto un'identificazione successiva alla commissione di un fatto, ma anche una raccolta preventiva e generalizzata dei dati biometrici di tutte le persone presenti. Questo il giornale. Il giornale, in uno specchietto in alto, sempre a pagina 8, riporta anche le paure di questo governo. Minacce delle BR, Nordio ti metto dentro un R4. Lui, io non ho paura, scritta sciocca al ministro della giustizia su muro a Roma. Nordio ti butto dentro un R4 e la firma delle BR. Immediata la solidarietà della politica, dal presidente Mattarella alla premier Meloni, vicinanza della Russa, Fontana e tutti i ministri. Non ero intimorito quando ero un giovane magistrato, non lo sono ora da anziano ministro, ha risposto Nordio. Se la paura è per una scritta, quando andiamo a sorvegliare, no TAV, vietato il campeggio, pagina 5, e ora la valle volta loro le spalle. Ma che alta velocità, la popolazione è sempre più stanca delle sceneggiate di chi gioca a fare la rivoluzione. Questo sempre il giornale. Per quanto riguarda repressione, sul Fatto Quotidiano invece abbiamo pagina 11, chi semina il bellicismo raccoglie la violenza, un editoriale di Pino Corrias, in cui di fatto fa una valutazione rispetto a questo. Pene ai minori, l'ultimo tassello della inutile guerra ai giovani, questo sempre editoriale sotto sopra. Il tasso di reati dei minorenni è stabile, le denunce sotto la media europea. Pagina 4 e 5, per chiudere per quanto riguarda il Fatto Quotidiano e la mia carrellata sulla repressione, da Orban all'Unione Europea i guai del decreto sorveglianza, spiati, riconoscimento facciale. Val di Susa presidiata dalla polizia, ci sono più unità dei reparti antisommossa che attivisti allo storico presidio Notav di Venaus, dopo ore segnate dai divieti del prefetto di Torino, nello storico punto di ritrovo del movimento, dicono di voler andare avanti con le iniziative. Intanto gli agenti, fino a un centinaio, quelli che sono stati mandati sul posto, sono fermi a pochi metri dall'altra parte della provinciale 210. Jaluz contro la Costituzione, libertà a rischio, la politica parli. In commissione sono come intercettazioni, non decida il PM o la polizia. Per chiudere, il conto lo Stato ha pagato per difendere il treno, 300 milioni per la sicurezza dei cantieri TAV, la stima SILP CGL, oltre 820.000 turni degli agenti in servizio solo per il presidio, più 131.000 per i cortei e 25.000 per i picchi. Casi riporta anche il Fatto Quotidiano, le minacce stile BR a Nordio, una grossa scritta con vernice rossa: Nordio ti metto dentro un R4 con accanto una stella a 5 punte, la sigla delle Virgate Rosse. È la frase comparsa sul muro di Roma in via Portuense, non lontano da una caserma dei carabinieri, parole che riportano alla mente la Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro dopo 55 giorni di prigionia. Ministro della Giustizia ha ricevuto ieri la solidarietà del governo e del presidente Sergio Mattarella.
0: E allora passiamo al caso Fakir, che su molti quotidiani nazionali non è presente, quindi come dire, faccio una carrellata io con quelli che ho sotto mano e prima di arrivare alle indagini, che sono poi, come dire, la cosa più rilevante, però cominciamo da Repubblica, che quest'oggi calca molto sulla campagna di odio che si è sollevata nei confronti del sindaco di Bologna Matteo Lepore per la manifestazione indetta lunedì scorso, anzi oramai sì, due lunedì fa, per come dire, chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir. E sarà capitato a molti di voi che sui social, in particolare su Facebook, in questi giorni vi verranno proposti dei reel di soggetti, come dire, reazionari che sostengono come dire, cose di odio, di razzismo. Magari questi video fino a poco tempo fa non li avete visti. Bene, c'è una spiegazione in tutto questo e ce la suggerisce Repubblica. Si allunga l'ombra maga sulla campagna social contro il sindaco Lepore. Uno studio ha analizzato i commenti web nei giorni dopo la morte di Fakir. La maggior parte arriva da profili fake negli Stati Uniti. L'operazione si inserisce nell'attività di condizionamento dei media europei. L'analisi considera anche i commenti alla richiesta di dimissioni di Lepore sui profili di Fratelli d'Italia. Quindi c'è proprio una campagna studiata, non è semplicemente come dire, la maggioranza reazionaria di questo paese, ma si vuol far credere che l'opinione pubblica sia direi fascista, non trovo altri aggettivi. E quindi insomma anche chi ci ascolta e che magari può essere preso dallo sconforto in questi giorni, considerate che molti di questi profili sono fake e che c'è una vera e propria campagna politico-mediatica su questo tema. Chissà se qualche reazionario che ha, come dire, gioito per la morte di Abderrahim Fakir, perché abbiamo visto di tutto sui social, va in cortocircuito leggendo questa notizia, perché spesso dietro alla difesa delle forze dell'ordine c'era un malcelato razzismo, perché la vittima era di origini marocchine. Ebbene, la notizia invece arriva dalla Spagna: bloccato dagli agenti a Barcellona, muore giovane fiorentino, i parenti dicono pieno di lividi e graffi. Il 27enne immobilizzato dalla polizia in un negozio il 29 maggio scorso, aperte due inchieste in Italia e in Spagna. Il giovane era arrivato nel paese da pochi giorni per registrare un disco, stava bene e non usava droghe, vogliamo la verità. Chissà se questa notizia può far cambiare opinione a qualcuno, visto quello che si è letto in questi giorni. Ma sulla questione appunto del di Fakir resto su Repubblica, ma vado nelle pagine locali, Repubblica Bologna, dove già a pagina 1 leggo: Lepore, attacco web made in USA. Ma

cellulare di Fakir, visto che tutto questo non c'entra nulla con la circostanza per cui è morto. Nel senso che quello che si dovrebbe valutare è anche, come dire, la correttezza dell'operato delle persone tra agenti di polizia e soccorritori che sono intervenute al pilastro. Quando le indagini si concentrano sulla vittima, c'è da rizzare le orecchie, ecco, diciamo così, senza voler essere troppo spinti, ma insomma, dai casi Aldrovandi, Cucchi, Uva, eccetera eccetera, che abbiamo visto in passato, qualche, come dire, sospetto ci viene. E come dire, a Bologna c'è preoccupazione anche perché domenica prossima sarà il 2 agosto, 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, strage che provocò 85 morti e 200 feriti e, ricordiamolo, strage fascista finanziata dalla loggia massonica P2. E c'è il nuovo presidente dei familiari, perché appunto Paolo Bolognesi ha lasciato dopo molti anni alla presidenza dell'associazione. 2 agosto, l'appello di Lambertini: non si strumentalizzi il corteo. Il presidente dei familiari: so che Bologna rispetterà i valori che da sempre chiediamo. Papa annuncia un'ospezione anche per Fakir. Questo troviamo su Repubblica Bologna. Vado ad altri quotidiani, ad esempio il Corriere di Bologna, dove a pagina 1 si ritorna sulla questione del telefono e il titolo di apertura è: Fakir, scontro sul suo telefono. Al setaccio altre 40 telecamere presenti in zona. Anselmo richiama il diritto alla privacy sancito dalla Costituzione. Il legale della famiglia dice no a processi sulla sua vita, ma la procura deve capire le sue condizioni. Questo ci dice appunto il Corriere di Bologna. Anche il Carlino, a pagina 14 nazionale, riporta di questa campagna mediatica con lo zampino dei trampiani, la campagna MAGA contro Matteo Lepore, cioè di questi commenti partiti con una regia dagli Stati Uniti. Manifestazione per Fakir, odio social contro Lepore, il sospetto di una regia. Ricordiamo che Matteo Lepore è sotto scorta in questo momento. Messaggi aggressivi in apparenza scollegati tra loro, ma contratti comuni, migliaia di interazioni all'estero, anche oltreoceano. Indagini in corso, si stringe il cerchio intorno a chi ha lasciato minacce che hanno portato alla scorta. Ma sempre sul Carlino andiamo invece nell'edizione locale, ci metterò un attimo a trovarla perché il Carlino è una sorta di matriosca di inserti e controinserti uno dentro l'altro, quindi ecco qua a pagina 2, sto arrivando, scusate, troviamo... Scusate perché è veramente complesso gestire il Carlino, proprio per come è impaginato. Comunque, eccolo qua, abbiamo a pagina 2, dicevo, dell'edizione locale, Fakir, cellulare ai raggi X, analisi per ricostruire il suo stato psicofisico nel giorno della morte. La ricerca di elementi attinenti l'inchiesta scaverà negli ultimi 7 mesi del 42enne sotto la lente, gli ultimi contatti, le ricerche web e riferimenti sanitari. Questo, ripeto, non si capisce bene cosa c'entri con quello che ha portato alla morte di Fakir, ma staremo a vedere. Intanto commentiamo con un brano di Inoki.

0: rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: Bentornati a tutti, ciao Alessandro, ti ho riportato qui prima di passare all'immigrazione un articolo che ho trovato sulla pagina 12 del Fatto Quotidiano. Su Instagram ora gli indiani invadono i post di Meloni, fai dimettere Modi. Questo i membri del nuovo Partito Popolare degli Scarafaggi, di cui vi avevamo già parlato anche in altre edizioni della rassegna stampa, indiani contro Modi, che si sono scatenati contro Giorgia Meloni sui suoi social dopo che questa a maggio fece 135 milioni di visualizzazioni in un reel fatto e pubblicato su Instagram da Modi, dove lui gli regalava un pacchetto di melo di noto marchio di toffee al caramello amatissime in India. Questo per dire che non anche Meloni sta venendo presa d'assalto sulle sue pagine social in questo momento da indiani dall'estero. E passando all'immigrazione, poi parto direttamente da uno specchietto dedicato dal Manifesto a pagina 5, fotonotizia, migranti a Ceuta, Tajani chiede lo stop a Schengen, sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, l'immigrazione irregolare rappresenta un pericolo per la sicurezza. Davanti all'arrivo a nuoto di migliaia di migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, Antonio Tajani non sa far altro che chiedere la sospensione della libera circolazione delle persone in Europa. L'immigrazione incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza. Le immagini di Ceuta dimostrano come la scelta di Madrid di dare la cittadinanza ad oltre 500.000 immigrati regolari sia profondamente sbagliata. Queste sono le parole di Tajani riportate nello specchietto da Manifesto. Vorrei ricordare che il picco, mi sembra, si trova anche in un articolo del Resto del Carlino, era stato già nel 2021 e sono anni che c'è movimento in quei territori lì. Diventa di attualità adesso perché fa notizia, non a caso il giornale lo riporta già come titolo principale in prima pagina: emergenza immigrazione, l'Italia che vuole il PD, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna, del socialista Sanchez, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid, è l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro immigrati. Migliaia di clandestini hanno preso l'assalto Ceuta, enclave spagnola in Marocco, raggiungendola a nuoto a Madrid scoppia la bufera sul premier Pedro Sanchez, mentre in Italia Giorgia Meloni valuta la sospensione di Schengen. Non arretriamo, i confini vanno difesi. Pagina 2, Spagna, un'invasione di migranti a Ceuta, siamo sotto assedio, mobilitato l'esercito, circa 2.000 arrivi in pochi giorni grazie alle traversate, recuperati 11 cadaveri in mare, residenti nell'enclave davanti alla sede del governo, noi abbandonati. Sanchez non dichiara l'emergenza e viene attaccato dall'opposizione, ora Unione Europea rischia una nuova crisi, flusso legato alla sentenza della Corte Suprema, chi entra a nuoto non può essere espulso. Assalta l'Europa, ma la sinistra loda ancora Madrid, ha scelto l'integrazione. Nel 2024 sono arrivati nel nostro paese 33.000 migranti, mentre oggi appena 16.338. La prova che la deterrenza funziona a partire dai centri in Albania, questo riporta il giornale. Sanchez e Schlein è il modello flop Meloni in campo, difendere i confini, la Premier, l'immigrazione fuori controllo è una minaccia, valuta la chiusura di Schengen con Madrid. Questo mentre ricordo che il premier spagnolo Sanchez ha convocato l'ambasciatore italiano a discutere dell'offesa ricevuta, nel certo senso che in un momento in cui era richiesta della solidarietà europea, l'Italia ha fatto della propaganda su questo.
2: Sì, insomma, si capisce anche dalle parole del giornale che mischia insieme tantissime cose tirando in ballo Elie Schlein, non si capisce cosa c'entri in questa cosa, ma del resto vorrei porre l'attenzione sulle parole che vengono utilizzate. Si parla di invasione per 2000 persone che si trovano comunque ancora in Africa, perché come giustamente ricordavi Ceuta è una enclave spagnola ma ancora sul suolo africano, nel continente africano. africano, se 2000 persone sono un'invasione, beh, insomma, questo fa già capire che stiamo parlando di propaganda e non di informazione. Anche su Repubblica ovviamente ci sono questi temi: Ceuta, assalto, anche assalto, insomma, di migranti a nuoto, Madrid mobilita anche l'esercito, emergenza nell'enclave spagnola in Marocco, almeno 11 morti. Ecco, almeno qua vengono citati anche i morti, perché sembra sempre che sia un'invasione di barbari, in realtà sono persone anche che perdono la vita nella disperazione del tentativo di cercare un futuro migliore. L'Italia valuta lo stop a Schengen, come abbiamo già detto, crisi diplomatica con la Spagna, crisi diplomatica anche perché un certo ministro, che risponde al nome di Matteo Salvini, ha fatto un post con la foto di Pedro Sanchez, che è appunto il premier spagnolo, con scritto Pedro Sanchez eletto presidente del Marocco. Questo è il post di Salvini, a testimoniare il livello di razzismo e veramente il livello infimo a cui si è arrivati, con discorsi che vengono completamente sdoganati. Andiamo allora a trattare lo stesso tema. Vedere lo stesso tema sul Corriere di Bologna, che scusatemi, sul Corriere della Sera, non di Bologna in questo caso. Abbiamo appunto anche qui: in migliaia arrivano a nuoto a Ceuta e ora Sanchez mobilita l'esercito, l'emergenza immigrazione nella città spagnola sulla costa marocchina, e qua si parla addirittura invece di 15 morti, quindi ancora di più. E Vox, che è l'estrema destra spagnola, parla di invasione, come fanno il giornale della famiglia Berlusconi in Italia e tutta la cricca reazionaria. La reazione di Meloni, appunto, leggiamo: blocchiamo Schengen e Madrid convoca l'ambasciatore italiano. Insomma, i temi che citavi anche tu, Emanuele, nei giornali che hai tu sotto mano. Da questo passiamo invece a temi che abbiamo già evocato in qualche titolo, ma che andiamo ad approfondire. Ricordate il caso El Masri, quando il governo italiano rimpatriò con un volo di Stato un torturatore libico che era ricercato dalla Corte Penale Internazionale? Si torna a parlare di questo tema. Lo si fa già dal titolo di apertura di Repubblica: la resa di Nordio, il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale. Questo era un altro tema che abbiamo già trattato, ma restiamo al caso Al Masri, che troviamo poi all'interno di Repubblica a pagina 4. Nordio si smentisce su Al Masri, inviata la richiesta di arresto con un anno e mezzo di ritardo. Il guardasigilli, dopo la sentenza della Consulta, ha trasmesso mercoledì alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale. L'opposizione chiede che appunto Nordio si dimetta. Nel frattempo Al Masri, questo torturatore ricercato a livello internazionale, se la gode. Dalla sua villa di Tripoli il generale resta al potere e lavora a una cyber milizia. Dovrebbe essere in carcere dopo la condanna a 7 anni per torture, in realtà starebbe reclutando uomini per la guerra ibrida in corso dentro e fuori la Libia, ci fa sapere appunto Repubblica. Andiamo sul Corriere, dove troviamo questo tema pagina 4 c'è un altro tema che inchioda un po' la destra, che è il caso del Mastro. C'è uno sblocco, diciamo, delle chat. Avete presente che aveva fatto scalpore il fatto che il Parlamento avesse negato l'autorizzazione ad avere accesso alle chat di Del Mastro con quel ristoratore legato alla criminalità organizzata. Del Mastro, le chat bloccate, bagarre e liti in Parlamento. Un'altra giornata da ultras, scrive il Corriere della Sera. Alla Camera come al Senato, pazienza, se a poche centinaia di metri al Quirinale Sergio Mattarella si augura che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. E pare a questo punto, come ci riportava anche in realtà Repubblica pagina 6, Del Mastro poi abbia consegnato queste chat. Non si sa se poi sono state ripulite, questo, come dire, non possiamo saperlo. Del Mastro consegna le chat, non ho nulla da nascondere, ma la camera è bagarre. Fontana le congela, poi il presidente della Giunta Dori conferma ad oggi a disposizione dei parlamentari. Questo punto ci dice Repubblica. Tornando sul Corriere della Sera invece, abbiamo appunto, abbiamo citato anche questa nuova, anche ulteriore grana per la maggioranza, al punto che come dire, le tensioni all'interno del governo Meloni stesso sono sempre più evidenti. Forza Italia cerca l'incidente, il dubbio a Palazzo Chigi, patto di fine legislatura per blindare l'alleanza. Questo è il titolo che riguarda le esternazioni di Tajani rispetto ai suoi alleati, che ha definito fascisti sostanzialmente, e ovviamente questo non è piaciuto a Giorgia Meloni. Resto ancora sul Corriere della Sera, per tornare all'argomento con cui avevo iniziato questo blocco: arrestate al Masri 18 mesi dopo, Nordio invia l'ordine alla procura. La reazione alla Consulta che si era espressa contro il blocco della cooperazione con l'AIA, col Tribunale Internazionale dell'AIA, ci dice il Corriere. Questi temi li troviamo anche sul Domani, sia a pagina 3 che a pagina 4. A pagina 3 troviamo del Mastro con segna le chat ai magistrati, la strategia per salvare l'ex sottosegretario. Fratelli d'Italia attacca di nuovo i PM, poi il colpo di scena nella serata di ieri, il meloniano ha inviato i documenti alla procura di Roma, intanto i deputati della giunta potranno leggere la documentazione, ma la destra ha chiesto a Fontana di bloccare tutto. Quindi insomma, continua la bagarre. Probabilmente Del Mastro ha fatto questo gesto perché è spinto, perché questo caso diventava un caso politico e alimentava il sospetto sulla connivenza con ambienti della criminalità organizzata. Ma a proposito di altri casi che, come dire, hanno fatto discutere in queste settimane, caso Roggero, titola il Domani a pagina 4, e ansia da voto, Mattarella boccia il governo. Questa è l'interpretazione che dà il Domani. Il presidente parla di tensioni elettorali intempestive e attenzione ai problemi degli italiani. Le norme sui casi individuali non rafforzano la sicurezza. TAV, violenze inammissibili, ha detto appunto Mattarella, facendo un po' il riassunto di tanti temi in discussione in questi ultimi tempi.
1: Dal Fatto Quotidiano, per quanto riguarda il caso Almasri, pagina 12, zoom al Masri, altro che discrezionalità politica, Nordio invia carte per l'arresto alla procura, come si diceva, costretto dalla Corte Costituzionale, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma le carte sul caso al Masri, che avrebbe dovuto inviare tempestivamente già a gennaio del 2025. Dal Manifesto sul tema, Nordio sconfessa se stesso, il fascicolo al Masri alla procura, pagina 6, il ministro dopo un anno e mezzo trasmette ai magistrati di Roma gli atti della Corte Penale Internazionale sul torturatore libico, guardasigilli costretto dalla sentenza della Corte Costituzionale. Si chiede se sia corretto da parte di un ministro della giustizia comportarsi così nei confronti della giustizia. Sul Giornale tutto tace per quanto riguarda il Masri, si può leggere solamente a pagina 9 sugli interni. La sinistra pronta a leggere la chat del Mastro Carroccia, quindi si spostiamo su quel tema lì. Disputa, scontro alla giunta per le autorizzazioni sul caso del locale aperto a Roma dall'ex sottosegretario dopo la richiesta del procuratore Lovoi. Lunedì la decisione sull'accesso agli atti. Ricordiamo Del Mastro essere deputato biellese, parlamentare di Fratelli d'Italia, che si era dimesso da sottosegretario alla giustizia per il caso del locale aperto in società con la famiglia Carroccia. Per tornare agli altri giornali su questo tema, possiamo leggere a pagina 2 del Fatto. Vi raggiungo subito, scusate, anche qui tendo un po' a piegarli. Meloni sospetta, Fratelli d'Italia vuole incidenti, poi sente Tajani, panico da chat su Del Mastro, fuga e trucchi per bloccarle, messaggi in doppia copia ai PM, illegale di Carroccia, ricorrete alla Consulta. Sceneggiata, il deputato le manda in procura ma la destra chiede lo stop a Fontana, sono delicate, scontro col presidente della giunta, non negate quegli SMS, così rischia di saltare pure l'inchiesta sui mandanti dell'omicidio di Diabolik. Questa è l'intervista legale a Tiziana Siano, legale della madre di Piscitelli. Fratelli d'Italia accusa ancora Scarpinato per distogliere l'attenzione da Del Mastro. Per tutto il giorno ieri Meloniani ha attaccato il 5 Stelle Roberto Scarpinato, l'unico per cui in questa legislatura la destra non ha posto il tema della segretezza delle conversazioni, attaccandolo per le intercettazioni con il giudice Natoli. Lui parlava con un ex collega, replica nei 5 Stelle Del Mastro col prestanome del clan senese. Indagare sui prestanomi dei senese può aiutare a capire di più sulla criminalità organizzata e sugli intrecci con la politica.
2: E allora siamo al tema delle guerre, che purtroppo non manca mai sui quotidiani, perché ovviamente ci sono le guerre in giro per il mondo e anzi vengono fomentate da queste politiche di riarmo. Andiamo a vedere, perché c'è un altro caso che investe il governo. Centinaia di nostri militari da marzo schierati in Arabia, attivi contro i raid iraniani. Questa è la polemica che sollevano le opposizioni nei confronti del governo Meloni. L'autorizzazione alla task force è nelle nuove disposizioni sui contingenti all'estero. 700 soldati in difesa anche di Bahrain e Kuwait con SAMT e Eurofighter. Il PD si muove in Parlamento, il governo deve chiarire, questo titola Repubblica. Nella pagina a fianco viene spiegato cosa ci vanno a fare. Mar Rosso, missione navale, i sauditi chiamano 43 paesi, Italia pronta a partecipare. L'appello di Riyadh, una coalizione anti-UT per salvare Suez, Turchia ed Egitto si sono già uniti. L'interesse degli europei, ci dice appunto Repubblica. Restiamo su Repubblica e andiamo a vedere invece un altro fronte di guerra, che insomma è quello che conosciamo bene, quello in Ucraina. Offensiva russa sull'Ucraina, missile colpisce la Polonia, la NATO pronti a difenderci, raid a tappeto di Mosca su tutto il paese con due razzi che finiscono oltre confine, riunione di emergenza, Tusk frena, non siamo il target. Merz, che è il cancelliere tedesco, dice inaccettabile. Questo appunto quanto ci riporta Repubblica sulla crisi, sulla guerra in Ucraina. Andiamo allora sul Domani, dove a pagina 6 e 7, anzi andiamo sul Corriere della Sera prima, dove invece a pagina 14 e 15 si parla anche della guerra in Iran. Si riaccende la guerra tra Iran e Stati Uniti, ora trema anche Suez, i militari italiani a Riyadh, quindi si collega insomma all'argomento che abbiamo trattato poco fa. I sauditi chiedono una coalizione per la difesa delle navi nel Mar Rosso. E per quanto riguarda invece il conflitto diretto tra Iran e Stati Uniti, leggiamo appunto a pagina 15 un'escalation di 14 giorni o cautela per le scorte ridotte. I generali statunitensi, in questo caso, divisi sulla linea da seguire. Insomma, gli Stati Uniti non sanno come uscire da questo pantano che hanno creato, trascinati da Israele. La spinta dell'ammiraglio Cooper, il freno di Kane, insomma, i generali hanno idee diverse sulla strategia da seguire appunto nella guerra in Iran. Ora andiamo al Domani, che avevo citato poco fa, dove troviamo appunto anche qui droni sull'Egitto, due petroliere in fiamme, l'Iran dimostra che può colpire ovunque. Il comando centrale americano ha presentato al Tycoon un piano d'offensiva di altre due settimane. I funzionari di Teheran invece dicono che è la dimostrazione della loro potenza, il fatto di poter colpire l'Egitto, ma il Pakistan fa sapere i negoziati non si sono fermati. Gli Ayatollah prendono di mira di nuovo la Giordania, colpita la base aerea di Al-Azraq, distrutti tre caccia F-35 degli Stati Uniti. Quindi insomma l'idea di cancellare tutta la civiltà iraniana che aveva detto all'inizio del conflitto Donald Trump si scontra con la realtà dei fatti di una potenza che è dura da sconfiggere, nonostante sia stata anche decapitata dei suoi leader. Anche qui troviamo appunto la doppia strategia di Riyadh, coalizione anti-UT ma de-escalation con l'Iran, e invece si cita anche Israele su questa pagina del Domani. Gli Stati Uniti sempre più freddi con Bibi sarebbe Netanyahu, il presidente israeliano, ora lui teme il voto. In America escono sondaggi spietati, stando a fonti israeliane Hamas e le autorità di Tel Aviv sarebbero vicine a una svolta sul disarmo completo dei miliziani nella striscia di Gaza. E lo riportavano anche alcune dichiarazioni di agenzia questa mattina presto, che ovviamente sono dichiarazioni di Trump, quindi vanno sempre prese con le molle, però si sarebbe trovato un accordo per il disarmo di Hamas. Questo riportano i miei quotidiani sul tema delle guerre.
1: Riprendo dal Fatto Quotidiano, sempre pagina 7, Tajani & Company vicini a Tel Aviv, l'attacco alla giurista, anche qui viene apostrofato Bibi, il governo resta con Bibi, insulta pure albanese, scredita l'ONU, manca di integrità e buona fede. Italia con 700 soldati al fronte, coalizione saudita per Hormuz, tra Sigonella e Aviano, cargo e cisterne americane in volo per il Golfo Persico. Aiuto continua, aerei diretti in Giordania e Arabia Saudita. Velivoli con transporter spenti, rischi per i civili. Mentre nel Golfo volano i razzi, nelle basi di Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait, ci sono anche 700 militari italiani e diversi assetti per la difesa aerea, tra cui anche caccia. La notizia riportata ieri dal Giornale e poi da Repubblica era stata comunicata senza grandi annunci dal capo di Stato Maggiore in un'audizione in Parlamento un mese fa e infilata nelle pieghe del decreto missioni. Da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani, per proteggere gli interessi nazionali nella regione, su richiesta degli alleati, che sarebbe stata rivolta anche ad altri paesi europei, secondo quanto apprende il Fatto. Sono schierate batterie missilistiche SAMP-T, cannoni antidrone Skynex, caccia Eurofighter e l'aereo radar Gulfstream Kaiu e a operarli 400 militari in Arabia e 300 tra Kuwait e Bahrain. Mentre la guerra va avanti, Leonardo cresce, i suoi profitti aumentano del 74%, e i conflitti continuano a sostenere i conti dei colossi degli armamenti. L'italiana Leonardo chiude il primo semestre con un utile in salita a 476 milioni più 74%, nuovi ordini per 16 miliardi più del 45%, quanto emerge ai risultati approvati ieri dal CDA. I ricavi salgono a 10 miliardi più del 12%, mentre il portafoglio ordini sale a circa 59 miliardi, anche per effetto del consolidamento del business difesa con l'acquisto di Iveco Group Defense, che produce blindati. Dobbiamo confermare questa crescita con acquisizioni e partnership, ha detto l'AD Lorenzo Mariani. Quanto riguarda Francia e USA, la guerra in Ucraina, guidano Kiev, Polonia, alert razzi russi, carburanti, mentre per noi carburanti e diesel sono scesi solo di 12 centesimi per il terzo giorno consecutivo. Il taglio delle accise sul diesel da 17 centesimi non è stato interamente trasferito sul prezzo finale. Anche ieri il diesel non è sceso sotto i 2 euro. Per quanto riguarda le quotazioni internazionali, quelle sono in forte aumento, ma si sono mangiate un po' dello sconto sulle accise, che si è fermata a 12 centesimi su 17. Intanto la verde è a 2 euro al litro. Quale guerra? Solo un inglese su 5 per la leva, tedeschi inabili. Questo riportato a pagina 8 del Fatto. Mi sposto sul Manifesto a pagina 7 e 10, possiamo trovare raid massiccio sull'Ucraina, missile sconfine in Polonia, l'Alleanza Atlantica accusa Mosca, Kiev colpisce un terminal petrolifero nel Mar Caspio, bilancio peggiore a Kryvyi Rih, 6 caduti della stessa famiglia, tra cui 2 bimbe. Germania, Repubblica Federale, fino a un certo punto, i piani di Merz per muovere truppe atlantiche anche se vince AfD. Non eravamo l'obiettivo, ma spazio aereo violato, questo è il premier polacco Tusk. Nel 2022 un razzo ucraino uccise 2 persone e quasi fece entrare la NATO nel conflitto. Per quanto riguarda il Giornale, invece, sposto a pagina gli articoli da pagina 14 a pagina 17... Trump esasperato, colpisce i Pasdaran e ora si teme per Suez dopo il drone sull'Egitto. Nuovi raid americani e Teheran torna ad attaccare Giordania e Kuwait. Cresce la preoppazione per l'attacco al porto di Damietta. Ti uccideremo, altro poster di propaganda anti-americana minaccia il presidente Donald Trump. Una coalizione per difendere il Mar Rosso, il piano di Riyadh, l'obiettivo è impedire un blocco come quello di Hormuz, anche l'Italia potrebbe farne parte. E i sauditi vogliono mandare il segnale che non sono soli. Hamas verso l'intesa sul disarmo, ma punta a tenere le armi leggere. Trump ha fretta di passare alla fase 2 e ha trattato con Dahlan, ex comandante cacciato dalla striscia dopo il colpo di mano del 2007. Il gruppo vuole il controllo degli armamenti individuali. Israele pretende certezze, mentre sempre su Kiev, raid russo su Kiev, un missile in Polonia, la condanna dell'Unione Europea, attacco a tutti noi. Pugno di ferro di Putin per ricordare chi è che detta i tempi della diplomazia, 70 missili e 280 droni in una notte sul paese. A Kryvyi Rih 6 morti, tra cui 2 bambine, 2 oggetti violano lo spazio aereo di Varsavia. Uno va a segno nei pressi di Lublino, mentre il Pentagono triplicherà i Patriot, maxi appalto alla Lockheed, commessa a 59 miliardi per produrne 2000 entro il 2030.

0: rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
1: E allora siamo agli sgoccioli e cerchiamo disperatamente di trovare notizie sui quotidiani che parlino della crisi climatica. Siamo dentro la quarta ondata di calore di quest'anno, da maggio fino ad oggi, e ad esempio io sui quotidiani che ho sotto mano ne ho trovato qualcosa solo a pagina 23, quindi insomma molto inoltrata, del Corriere della Sera, e tra l'altro mezza paginetta. Caldo, atteso il picco della quarta ondata da oggi fino a domenica, domani 19 le città in bollino rosso, a Varese vietato lasciare al sole cani e gatti. Quindi insomma di fatto se ne prende atto, ma non è che si rifletta sulle conseguenze della crisi climatica, di queste ondate di calore, dei morti in eccesso proprio dovuti al grande caldo, delle disparità per mettersi al riparo dagli effetti della crisi climatica, perché chi ha più soldi può condizionare le proprie case, mentre chi non ce li ha deve patire. E proprio su questo troviamo
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata a lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in
5: che arrivi un po' più di ombra durante la giornata col caldo che fa. Parlerò delle ombre dell'America in questo caso, perché su Internazionale, Manifesto, pagina 11, ho trovato primo articolo: dopo Argentina, Honduras, Perù e Colombia, Washington prova a interferire anche nel paese più grande, introduzioni USA nel voto altrui, il Brasile nega il visto a due funzionari americani, questo in occasione del voto per il Brasile. Per quanto riguarda intromissioni potenziali, varie ed eventuali, mi sposto anche su Quotidiano Nazionale, nella sezione di economia del Resto del Carlino, pagina 20. Gedi, via libera di Agicom ai greci, bilanci e risorse, l'enigma antenna. Autorizzato il passaggio del gruppo editoriale da Exor alla cordata guidata dall'imprenditore Kiriakou, nel provvedimento non viene reso pubblico il nome del socio della SRL costituita in Italia per l'operazione. Via libera dell'Agicom al passaggio di Gedi, la società proprietaria della Repubblica, dalla Exor degli Elkan all'antenna media SRL del greco Theodoris Kiriakou, SRL costituita a Milano il 12 gennaio scorso. Ma gli omissis contenuti nel provvedimento, appena pubblicato, non svelano chi sia il socio unico della SRL italiana. Indizio sull'origine dei capitali usati nell'operazione porta comunque in Europa, o più precisamente in Grecia, dove la multinazionale dell'informazione ha iniziato le sue fortune. Comunque, per quanto riguarda questo, la famiglia Kiriakou, sempre secondo il report della giornalista di Solomon, avrebbe inoltre rapporti di lunga data con l'ambasciata degli Stati Uniti in Grecia e con numerose figure politiche del governo americano. Mentre la trattativa per l'acquisizione del gruppo Jedi era in atto, 7 novembre 2025 Antenna Group ha ospitato la TEN in una cena ufficiale in onore di due alti membri del governo degli Stati Uniti, Doug Burgum, segretario degli interni, e Chris Wright, segretario dell'energia. L'iniziativa organizzata in collaborazione con l'Atlantic Council, uno dei principali think tank statunitensi, nel cui board risiede anche Kiriakou.
1: Noi siamo arrivati alla fine di questa rassegna stampa, vi ringraziamo per essere rimasti all'ascolto e vi anticipo che domani, sabato 1 agosto, durante questo appunto questo spazio, dalle 9.30 poi in realtà fino alle 11, ci sarà uno speciale dedicato al 46esimo anniversario del 2 agosto 1980, quindi la strage alla stazione di Bologna. Grazie a tutte e tutti e buona giornata.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: A Ceuta questa mattina ci sono stati anche momenti di tensione con scontri e lanci di pietra. È una situazione al collasso, ci ha raccontato Halima Ahmed, portavoce dell'ONG Luna Blanca, che opera proprio a Ceuta.
1: Pues la situazione, dirti che Ceuta si encuentra totalmente colapsata.
2: La situazione a Ceuta è completamente al collasso per il numero di persone entrate in maniera irregolare dalla frontiera sud. I negozi sono quasi tutti chiusi, i cittadini restano chiusi in casa, le strade sono bloccate, mancano i rifornimenti proprio perché i negozi restano chiusi per paura di saccheggi. Stiamo vivendo una situazione drammatica sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista umanitario e noi come ONG non riusciamo più a farcela né fisicamente né logisticamente. Sono finite le risorse e siamo rimasti senza mezzi. Il comune e la delegazione del governo hanno allestito dei capannoni industriali come centri di accoglienza temporanea, ma la maggior parte delle persone entrate vaga per la città senza una meta precisa. Ripeto, è tutto al collasso, parchi, strade, ingressi, quartieri. Insomma, è una situazione che supera ogni immaginazione e sembra davvero di stare in una zona di guerra.
1: Esto es una situación que se escapa a todo lo que te puedes imaginar. Es como si fuera una zona de guerra.
0: Questa è la situazione a Ceuta, noi andiamo in diretta col nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi, benvenuto Giulio.
3: Sì, buongiorno, è ancora totalmente fuori controllo, come dicevate, la situazione a Ceuta. Migliaia di migranti continuano a vagare da questa mattina per le strade senza sapere né dove andare e senza ricevere assistenza. L'attività lavorativa è completamente paralizzata, il centro di accoglienza è saturo, molti migranti infatti hanno passato la notte in strada, non hanno vestiti, molti hanno solo un costume, non hanno cibo e hanno anche denunciato episodi razzisti come il lancio di pietre o minacce con pistole, ma cresce anche il numero dei migranti che tornano in Marocco, accompagnati anche dalle forze di polizia spagnole. Tornano perché non sanno dove andare. L'esercito di Madrid, l'esercito spagnolo, è schierato per le strade, ma risulta ancora insufficiente. Dall'altro lato della frontiera sono schierate anche le forze marocchine e ora è sceso il numero di persone che comunque continuano ad arrivare alla spicciolata. Nelle acque spagnole sono entrate in azione anche le pattuglie della Guardia Costiera marocchina che recuperano i migranti in acqua per riportarli appunto in Marocco. A Ceuta è arrivato anche Pedro Sanchez, che si è riunito con il governo locale e che nel pomeriggio darà una conferenza stampa.
0: Senti Giulio, ma perché proprio adesso sta accadendo tutto questo?
3: Beh, non è la prima volta che Ceuta deve affrontare l'arrivo massivo di migliaia di migranti in poche ore. Era successo già nel 2021 quando 10.000 migranti erano riusciti ad arrivare a piedi attraversando la frontiera oppure a nuoto. Stavolta la maggior parte dei migranti è arrivata a nuoto perché una recente sentenza della giustizia spagnola ha stabilito che possono essere respinti alla frontiera solo i migranti che attraversano un confine terrestre. Se invece vengono intercettati in mare devono essere accolti e sembra che ci sia proprio l'effetto chiamata di questa sentenza a spingere questa marea umana verso Ceuta. La pressione migratoria però è una costante nelle difficili relazioni tra la Spagna e il Marocco. Rabat continua a rivendicare la sovranità su Ceuta, ma anche su Melilla, l'altra città spagnola sulle coste del Nord Africa, e per questo allenta i controlli alla frontiera e permette l'arrivo dei migranti nei momenti di maggiore tensione politica con Madrid. E questa volta Rabat non avrebbe gradito la visita di Sanchez in Algeria, rivale regionale del Marocco, e la decisione di concedere la cittadinanza spagnola ai Sahrawi, la popolazione dell'ex colonia della Spagna che ora è occupata dal...
0: Grazie Giulio Maria Piantadosi. E questa situazione che è in corso a Ceuta ha ovviamente scatenato le destre europee, che adesso urlano chiedendo una stretta sull'immigrazione. Ieri il governo italiano ha ipotizzato la sospensione del trattato di Schengen, quello che regola la libera circolazione in Europa, una richiesta che ormai viene sostenuta anche da tutta l'estrema destra europea. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: A nemmeno due mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme europee sulla migrazione e l'asilo, la prima emergenza ai confini dell'Europa fa subito scricchiolare tutto l'impianto di responsabilità e solidarietà concordato dai 27 Paesi membri. Perché mentre la Commissione europea è in contatto costante con Madrid per valutare il supporto finanziario, tecnico e operativo alla Spagna per gestire la situazione a Ceuta anche attraverso un rafforzamento di Frontex, il governo italiano già evoca la possibilità di chiudere lo spazio Schengen. In altre parole, nonostante nel patto UE sulla migrazione e l'asilo esista un meccanismo per la gestione delle crisi che Madrid potrebbe già evocare, Roma spinge sulla soluzione più estrema, cioè quella che reintroduce temporaneamente i controlli alle frontiere interne dell'Unione, aboliti nell'area di libera circolazione di persone e merci e solitamente utilizzate per rispondere a gravi minacce alla sicurezza interna. Chi arriva da Spagna, anche passando dalla Francia, potrebbe essere fermato e dover esibire un documento di riconoscimento. con lunghi tempi di attesa ai confini nazionali e un impatto significativo per i lavoratori transfrontalieri. La misura estrema viene sostenuta dall'estrema destra europea, tra cui i portoghesi di CEGA e i francesi di Rassemblement National, con la leader Marine Le Pen, che si è scagliata contro il governo spagnolo di Sanchez, che avrebbe incoraggiato ingressi massicci e coordinati di persone migranti nell'Unione Europea. La stessa linea sposata da tutti e tre i partiti della maggioranza italiana e di larga parte del Partito Popolare Europeo di centrodestra al Parlamento Europeo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Dopo gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, l'Arabia Saudita ora prepara un'offensiva contro gli Houthi dello Yemen. Con un'alleanza di 13 paesi, Riyadh sembra quindi sul punto di ampliare il fronte di guerra in Medio Oriente. E proprio in Arabia Saudita, da marzo di quest'anno, sono stati inviati centinaia di soldati italiani. Le opposizioni stanno sollevando la questione in Parlamento, dicono che il governo ha tenuto nascosto l'invio di militari e armi italiane nei paesi del Golfo. Gli esponenti del PD in Commissione Difesa e Esteri hanno annunciato un'interrogazione. Il ministro Crosetto al momento ha risposto a mezzo stampa dichiarando che la missione è stata illustrata con la massima trasparenza proprio in commissione nei mesi scorsi. L'interrogazione del PD si fonda su presupposti non corretti, ha dichiarato il ministro della Difesa. Hamas ha accettato una bozza del piano proposto dal Board of Peace per Gaza. Un emittente egiziano ha fatto sapere che la firma sarà la prossima settimana al Cairo. Un funzionario del gruppo palestinese che ha partecipato ai negoziati ha però dichiarato che Hamas non farà nulla per il disarmo finché Israele non si ritirerà dalla striscia. Nella notte Trump aveva parlato con un post sul suo social network Truth di accordo concluso, di passo storico. Restano però ancora irrisolti i problemi cruciali che ci sono fin da quando lo scorso ottobre è stato annunciato il cosiddetto cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Almeno 3 persone sono rimaste uccise e 31 ferite negli attacchi russi della notte sull'Ucraina. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l'ultima ondata di attacchi di Mosca contro Kiev e altre città ucraine. La guerra Russia-Ucraina in queste settimane si sta saldando sempre di più col conflitto nel Golfo Persico e questo dipende soprattutto dalle forniture di armi. Francesco Strazzari è professore di relazioni internazionali alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa.
5: Da un punto di vista militare la Russia mantiene l'iniziativa con una pressione sul fronte, sul territorio, fatta di attacchi estremamente letali, nel senso che comunque affronta moltissime vittime e al tempo stesso gli ucraini compensano la mancanza di uomini con una gittata intorno alle catene di distribuzione, di approvvigionamento. Non abbiamo in corso un'offensiva estiva come l'abbiamo vista negli anni scorsi, ma paradossalmente ci vediamo saldare i fronti ucraini sempre più proprio sulla questione degli armamenti a quello che sta accadendo nel Golfo, ovvero la disponibilità di missili intercettori, i famosi Patriot, che gli Stati Uniti vedono scarseggiare. E questo porta in momenti anche tesi al ruolo che Israele può avere in questa dinamica. Insomma, i grandi paesi produttori di armi entrano nella partita.
0: È stato estratto dalle macerie della palazzina crollata ieri a Messina il corpo di una persona individuata in mattinata. Continuano intanto le ricerche degli altri dispersi, ora in totale sono 5 di cui non ci sono tracce dal crollo. Contestualmente questa mattina alcuni esperti della procura di Messina hanno isolato il pilastro che è collassato provocando il crollo. A Roma continua il presidio permanente davanti a Spintime, evacuato dopo l'incendio che l'ha colpito mercoledì sera e che ha portato di fatto allo sgombero dello storico centro sociale dove vivono circa 400 persone, che dal 2013 è diventato un punto di riferimento per contrastare l'emergenza abitativa in città. Oggi ci sarà un incontro tra il Comune di Roma e la proprietà per trovare un accordo che permetta una soluzione a lungo termine, ma anche immediata, proprio per le famiglie che sono rimaste senza casa. Poco fa abbiamo raggiunto Paolo, presidente di Spintime, al presidio.
6: La situazione rimane delicata, tenuto conto che sono più di 48 ore che siamo qua all'agghiaccio, in una situazione che capirete che oggi a Roma fanno 41 gradi. Noi continuiamo a rimanere qua tenuto conto che siamo in attesa di questo incontro tra la prefettura, il comune di Roma, il vicariato e la proprietà, che dovrebbe avvenire alle ore 13. Abbiamo indetto per questo una conferenza stampa alla stessa ora, con la presenza di numerosi parlamentari che hanno garantito la loro presenza, appunto. Chiediamo ufficialmente al comune, finita questo incontro, di venire direttamente qua al nostro presidio e dirci come stanno le cose ufficialmente, perché fino a oggi, oltre a qualche telefonata, ancora ufficialmente, tranne l'intervento che ha fatto ieri qua direttamente l'assessore Zevi, che ha confermato quello che vi sto dicendo, cioè che il comune ha fatto un'ulteriore proposta alla proprietà, la proprietà pare disponibile ad accettarla e che oggi c'era questo incontro per definire l'accordo. Noi stiamo in attesa appunto che venga definito questo accordo, però chiediamo al comune un intervento immediato per dare soluzione alla questione abitativa di Spring Time, perché la gente non può dormire un'altra nottata in queste condizioni.
0: La FIFA ha risposto all'annuncio di boicottaggio dei futuri mondiali votato dall'UEFA affermando che nessuno sta vendendo il calcio. In una nota la Federazione Internazionale ha parlato di notizie di stampa non corrette che hanno interrotto un processo di consultazione già pianificato. In mattinata anche la Confederazione Asiatica ha fatto sapere di sostenere il voto dell'UEFA che ieri all'unanimità ha approvato un documento per boicottare le competizioni internazionali organizzate dalla FIFA se il progetto di aprire agli investimenti dei privati non sarà ritirato. Lo scontro tra i più importanti organi di governo del calcio mondiale sta raggiungendo dei livelli senza precedenti. Pippo Russo è sociologo e saggista che si occupa di sport.
7: Il conflitto tra la FIFA e la UEFA era già latente perché sono due attori che hanno visioni completamente diverse dello sviluppo del calcio e soprattutto una diversa prospettiva per quello che riguarda il far valere il peso politico di ciascun attore. La FIFA, da quando è nelle mani di Infantino, ha smesso di essere un'organizzazione ombrello per diventare un attore politico che va in concorrenza con le sue stesse diramazioni periferiche, fra cui la UEFA. La UEFA rimane come Confederazione Europea l'istituzione che rappresenta il calcio più ricco e potente al mondo e quindi non può accettare di essere assoggettata. Quindi questo è il motivo per cui il conflitto era già latente. Adesso esplode perché Infantino ha trasformato la FIFA in una istituzione personale e la gestisce in un modo che è completamente sottratto a qualsiasi controllo e a qualsiasi incidenza da parte degli altri attori. L'UEFA in questo contesto di governance non può che essere l'antagonista naturale e la spaccatura di ieri è la naturale conseguenza di un processo che era già in corso.
0: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni, era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero, con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni, coppe intercontinentali. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Sala, tantissimi sono stati messaggi di cordoglio anche di tifosi e appassionati. Noi abbiamo chiesto un ricordo a Stefano Simonetta, che insegna filosofia all'Università Statale di Milano e da tifoso del Milan ha scritto il libro Da bambino ho visto un UFO, dedicato proprio a Franco Baresi.
8: Franco Baresi è stato l'emblema di un calcio che non c'è più, quindi oggi è soprattutto un giorno di nostalgia, di malinconia. Un calcio in bianco e nero, almeno all'inizio con le magliette senza sponsor, un calcio fatto di pochissime parole e di gesti invece molto forti, era una persona schiva, era quasi impossibile strappargli delle parole, ma era una persona magnetica. Lo sguardo innanzitutto con cui incuteva soggezione agli avversari, qualche volta anche agli arbitri, il gesto dell'abbraccio alzato per chiamare il fuorigioco, la lealtà di chi correva a far sollevare dal terreno il giocatore sul quale aveva fatto magari un'entrata dura, un dribbling vincente, e le parole di Maradona che gli ha dedicato sono forse fra le più belle che Franco avesse ricevuto. È un giocatore che va al di là delle maglie, al di là anche dei confini nazionali. Era soprattutto anche un uomo libero, di fatto, non solo di ruolo, libero nel modo in cui giocava, libero nel modo in cui si comportava. È sempre stato un uomo estremamente corretto e anche attento agli ultimi dovunque. Io mi occupo di carcere e lui in carcere ci andava ogni tanto e lo faceva in silenzio e con una solidarietà, con quel volto che esprimeva una grandissima umanità.
0: Sono le 12:46, è tutto, una buona continuazione d'ascolto da Luca Parena e Alessandro Braga.
9: Popolare Network.

0: cresciuto pazzo padrone!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Mi piace molto di più parlare con gli altri e fare anche i tortellini, ecco, e questo è il bello.
5: A Modena esiste una realtà dove la pasta fresca aiuta a includere ragazzi con problemi di autismo. Il Tortellante è una realtà in cui i ragazzi dello spettro autistico possono lavorare la pasta fresca, tipica dell'Emilia Romagna. È una storia che inizia nel 2016 all'interno di Out Out Modena, l'associazione che coordina progetti di formazione, assistenza, raccolta e fondi per il sostegno alle famiglie con parenti autistici nella provincia di Modena. La pasta fresca, in particolare il tortellino, è la mia passione e da qui è nata l'idea di fare una puntata proprio sulla pasta fresca. Probabilmente avete sentito parlare del Tortellante per gli ottimi risultati che ha ottenuto attraverso sia lo chef Massimo Bottura che sua moglie Rara. Per questo abbiamo intervistato l'associazione del Tortellante, in particolare la presidente Erika Coppelli. Perché è nata questa associazione?
6: Intanto noi siamo genitori di ragazzi che stavano uscendo dalla scuola o comunque a breve sarebbero usciti dalla scuola e ci siamo resi conto effettivamente che aspettava i nostri figli una sorta di vuoto sociale e questa cosa naturalmente ci ha spinti, diciamo così, a dare a loro una possibilità in più, la creazione di un futuro diverso, di un futuro più dignitoso, un futuro migliore. Anche perché adesso con le linee guida dell'autismo e la diagnostica precoce i nostri figli hanno un percorso di abilitazione dettato proprio dall'Istituto Superiore della Sanità. Dopo aver investito tanto in risorse economiche, risorse di impiegato tanto tempo, tante energie e avendo dato a loro la possibilità proprio con specialisti di poter aumentare moltissimo le loro autonomie, non volevamo vanificare tutto questo lavoro che era stato fatto precedentemente e quindi abbiamo costruito il Tortellante. La pasta fresca è stato un caso, visto che il tortellino per noi è emiliani, no? E la pasta fresca fatta in casa insieme alle nonne, nelle nostre resdore, è un po' la nostra tradizione. Allora abbiamo detto, beh, perché no? Prendiamo qualche nonna, mettiamo insieme i nostri ragazzi alle nonne e proviamo a vedere se riesce questo esperimento. L'esperimento non solo è riuscito subito, ma addirittura sono stati i ragazzi stessi che ci hanno dimostrato che attraverso questo strumento, diciamo così, casalingo, familiare, questa condivisione insieme alle nonne, insomma, sono diventati molto autonomi, hanno migliorato molto le loro autonomie e quindi da lì siamo partiti 4 anni fa e poi abbiamo concretizzato con il Tortellante questo esperimento 2 anni fa, con l'apertura del laboratorio vero e proprio.

0: A me piace sempre comunque sottolineare che questi ragazzi, adesso il Tortellante ha 25 ragazzi nello spettro autistico, è fondamentale l'equipe scientifica che c'è dietro ai nostri ragazzi, quindi noi abbiamo un neuropsichiatra infantile che è un po' il deus ex machina, diciamo così, della formazione rivolta ai nostri psicologi, ai nostri educatori, e poi ci sono Martina Rossetti che è la nostra psicologa insieme ad un altro psicologo, Alessandro Rebuttini, che coordinano il centro, e poi abbiamo una quindicina di educatori che si alternano sui ragazzi. Perché poi lo spiegherà meglio Martina, Tortellante non è solo laboratorio lavorativo, ma è anche palestra di autonomia per i nostri ragazzi.
1: Che età hanno i ragazzi che fanno parte del Tortellante?
0: Dai 16 anni fino ai 26, quelli più grandi, ma chiaramente continueranno nel tempo, insomma diventeranno sempre più grandi. Dai 16 anni, perché ci siamo dati, diciamo così, un'età specifica, perché devono imparare un mestiere, quindi alternano ancora dai 16 ai 18, 19 finché vanno a scuola, vengono ad imparare un mestiere, però al pomeriggio, però alla mattina hanno ancora la scuola, quindi la possibilità di imparare, ecco, per poi essere pronti quando usciranno dalla scuola. Noi genitori volevamo renderli il più autonomi possibile, dare loro una possibilità in più che non fosse soltanto un... Adesso dico una cosa che magari però da mamma mi posso permettere, un parcheggio assistenziale piuttosto che una struttura stimolante che li aiuti proprio a migliorare quotidianamente. Ecco.
1: Aggiungo una domanda proprio per voi genitori. Immagino che sia anche difficile a un certo punto imparare a staccarsi per dare dell'autonomia a dei ragazzi che stanno crescendo e stanno imparando un mestiere.
0: È chiaro che i nostri figli li abbiamo visti sin da quando erano piccoli e abbiamo dato loro degli strumenti proprio per migliorare. Li abbiamo visti migliorare e crediamo davvero che con un'ottima squadra scientifica di fianco a loro, appunto li aiuti a staccarsi in maniera graduale, in maniera naturale, diciamo così, dalla famiglia. Ma io credo anche che sia inevitabile questo, cioè è comunque fondamentale, devono avere una protezione in più, devono essere, diciamo, maggiormente protetti rispetto a un ragazzo normotipico che si allontana dalla famiglia magari per studi universitari e va fuori di casa. Però io credo che sia inevitabile anche per loro non considerarli più soltanto delle persone che hanno una disabilità. L'hanno, per carità, però hanno una condizione di vita che permarrà tutta la vita, però hanno anche, devono avere gli strumenti per potersi staccare. Con l'aiuto di psicologi, anche noi genitori, piano piano riusciamo, insomma, a poterci staccare da loro, ma se l'equipe scientifica e il luogo dove vanno è un luogo che ci dà serenità, credo che... Insomma, siamo noi i primi ad essere contenti che ci sia questa crescita per i nostri figli.

0: uno degli obiettivi del tortellante è infatti quello di migliorare la vita dei ragazzi nello spettro autistico nella transizione verso l'età adulta, avviando percorsi formativi per l'inserimento lavorativo e l'autonomia in vista del dopo di noi. Questa definizione, che indica la fase successiva alla scomparsa dei genitori o dei familiari che si prendono cura delle persone con disabilità, ha dato poi il nome alla legge numero 112 del 2016, emanata per favorire il benessere e l'inclusione di queste persone. Uno dei ragazzi che avete sentito, anche in apertura di questa puntata, è Lorenzo, con suo padre Gianluca. Lorenzo, come ti trovi in questa associazione?
1: Non sono il tortellante, faccio i tortellini, ma faccio anche delle pulizie, i saponi dei bagni. E poi, anzi, al tortellante, oltre a fare i tortellini, facciamo anche il progetto della spesa, quello della spesa ovviamente. Sì, al lunedì lo facciamo, però a turni lo facciamo in realtà.
0: Chiudi proprio i tortellini?
1: Sì.
0: E non ti viene di mangiarli quando li fai?
1: No.
2: Non si può.
1: No?
0: Perché io a casa, quando faccio la sfoglia, un paio me li mangio.
1: Preferisco mangiarli belli cucinati, perché non è il mio tipo mangiarli crudi, ecco perché.
0: Ma con il brodo o con la panna? Niente ragù, vero?
1: No, con la crema di parmigiano, ma anche con la panna.
3: Ci riesci a raccontare il metodo che utilizzate per tirare la sfoglia e fare i tortellini?
1: Siamo in quattro, ma con le visiere trasparenti sopra il tavolo, mascherine ovviamente, nel tavolo c'è la pastatrice e il tirasfoglia, che a volte facciamo anche a turni quando tiriamo la pasta anche, sì. Soprattutto il pesto lo prepara la Loretta, che è la cuoca chef.
0: Ma la tirate col mattarello?
1: Con la macchina, sì, con la macchina, non con mattarello.
0: Quando avete preparato i vostri tortellini per qualcuno di famoso?
1: Dal Papa, Mattarella, anche da Conte, in Senato anche.
2: Per noi
1: siamo andati.
0: Mi sembra giusto.
3: Fate i catering voi e distribuite i tortellini, oppure si possono anche comprare?
2: Sì, si possono comprare.
1: Si possono comprare da noi, ma anche acquistarli sul sito, oppure bisogna prenderli per comprarli da noi al tortellante.
0: Qual è stata l'emozione più grande che ha avuto al tortellante, Lorenzo?
1: Felicità, perché si stava bene a lavorare, perché puoi lavorare, parlare, poi in certi giorni vai lì a solo a pranzo.
0: Come si svolge il vostro lavoro? Tu arrivi lì, c'è già la pasta stirata, devi solo tagliare i quadratini?
1: Sì.
0: E poi come li fai a chiudere?
1: Col dito.

0: Vi stiamo raccontando la realtà del tortellante, di cui abbiamo parlato anche con la psicologa Martina Rossetti, coordinatrice del progetto.
1: E un po' il nostro obiettivo con questo progetto è quello di non chiudere i ragazzi in una bolla, ma piuttosto di inserirli proprio nell'ambiente, nella comunità in cui vivono. Si facevano delle attività qui in sede, perché al piano terra della nostra sede abbiamo il laboratorio, ma al primo piano c'è un appartamento.
2: I ragazzi possono usufruire dell'appartamento?
1: Sì, esatto, loro venivano un paio di weekend al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, a gruppetti. Si faceva ciò che si fa nella vita di tutti i giorni: andare a fare la spesa, andare a fare un giro in centro, andare al cinema e poi sistemare i letti, fare la lavastoviglie, insomma tutte quelle autonomie della vita quotidiana, delle abilità quotidiane. Tutti sabato sera sempre venivano qui a mangiare la pizza con i loro amici, oppure si andava in pizzeria e poi si guardava un film insieme, anche lì si faceva un giro in centro, tutte quelle attività che un normale ragazzo di 18-20 anni fa nella sua quotidianità.
3: Facevate delle altre attività in esterna?
1: Sì, e abbiamo fatto delle settimane estive al mare, quindi il gruppo di ragazzi l'abbiamo portato in vacanza, settimane per loro molto belle e belle anche per le famiglie che hanno un momento di respiro, e soprattutto per i ragazzi che vivevano proprio una settimana fuori da casa. Anche d'inverno abbiamo sempre cercato di organizzare dei weekend lunghi in montagna piuttosto che comunque fuori da Modena. Se sono in gruppo, se sono in un ambiente che li fa sentire a loro agio, vanno ovunque. Abbiamo visto con le trasferte che abbiamo fatto, siamo andati in Senato, a Roma, e i ragazzi salgono sul treno, vengono con noi, e questo è bello, perché sì, a volte davvero guardare il mondo dai loro occhi forse è anche più bello in certi momenti, perché vivono tutto con più serenità.

0: C'è stato un momento in cui avete detto no, basta, mollo, è troppo complicato?
1: No, no, no, no, non ci sono stati dei momenti.
2: Assolutamente, no. Vero. La nostra è un'isola felice.
3: Diciamo che si è creata anche questa sorta di, come diceva Luca, un'isola felice, cioè è una comunità in fondo fatta di 25 famiglie che in un modo o nell'altro hanno imparato a volersi bene, hanno imparato a voler costruire insieme qualche cosa. E quindi mio figlio non è solo Filippo, ma diventa anche Lorenzo, diventa anche Giacomo, diventa Giulio e così anche gli altri. Siamo tutti concentrati, diciamo così, a dare il meglio, insomma, per loro.
2: Noi prendiamo sempre in giro la nostra chef, la Loretta, che non ha figli, però gli diciamo sempre, guarda che ne hai sempre 23 di figli, perché anche lei ormai è entrata nella famiglia. La nostra è una famiglia, tant'è che prima del Covid ci trovavamo alla sera a fare i tortellini fino alle 10, alle 11, poi si buttava giù le tagliatelle, sempre fatte dai ragazzi, e si stava in compagnia e si parlava, si rideva, si parlava dell'associazione, perché insomma i progetti nascono poi tutti tra di noi e abbiamo veramente molti progetti in cantiere. È una famiglia, perché ci troviamo bene e mangiamo bene.
4: Immagino...
2: Ha ha ha.

0: Vittor Dallante è quindi non solo una cucina, ma anche un luogo di comunità, dove le nonne di quartiere riescono a interagire con i ragazzi con problemi di autismo, che ne prendono parte svolgendo attività insieme.
1: Sembrava quasi di essere in famiglia, perché c'erano anche tra di loro un po' di scontri su, no, questa volta la merenda la porto io, no, porto io i biscotti, insomma, cioè, c'erano anche queste situazioni e i ragazzi stavano con loro, portandogli il caffè, facendo merende con loro, quindi era un po', per alcuni ragazzi che magari non hanno più i nonni perché sono venuti a mancare, queste signore che vengono qui è un po' come se fossero a loro volta i loro nonni, quindi è stato proprio molto bello.
2: Ma secondo voi nel campo dell'autismo di cosa ci sarebbe bisogno a livello anche politico, nazionale, regionale?
3: Di tanti tortellanti.
1: Diciamo che quello che manca e che si sta in questi anni un po' cercando di raggiungere è sempre una maggiore conoscenza di quello che è l'autismo e sì, forse anche più in generale la salute mentale. C'è quasi la convinzione che sia tutto uguale, no? Se hai una disabilità sei uguale a tutti gli altri e invece no, siamo tutti diversi e ognuno ha il diritto di essere trattato allo stesso modo degli altri. E quindi un po' la difficoltà che ancora forse si vede è questo, cioè di guardare la singola persona, di guardare ai suoi bisogni, alle sue competenze, perché non tutti sono portati per la stessa attività e a volte può rischiare di diventare anche frustrante per alcuni. Quindi sì, una conoscenza e probabilmente anche delle risorse per poter seguire ciascuno bene dall'inizio alla fine. Manca un po' il curare la transizione. È proprio questo, cioè di guardare a ogni singolo ragazzo, di scrivere per ognuno un progetto individualizzato, pensando a dei trattamenti e delle attività che vengono svolte dai diversi operatori che abbiamo. Ognuno ha la sua professionalità, abbiamo sia educatori che tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicologi, ognuno ha il suo pezzo e questo permette di avere un intervento ampio che vada proprio a lavorare e a migliorare diversi ambiti di vita della persona.
0: Questa è una delle realtà che i ragazzi con disabilità possono vivere, ma ci sono anche tanti altri esempi dove i ragazzi riescono a essere autonomi. Per esempio, a Milano c'è Pizza Auto, un camioncino che vi porta la pizza a casa. Le musiche di questa puntata sono state scelte da Lorenzo Casarini. Per salutarci vi proponiamo un brano scelto dalla redazione di Psicoradio perché parla di cibo. Hashim Ma de André.

La cima alla genovese è una ricetta tipica della cucina ligure, una tasca di carne di vitello farcita con moltissimi ingredienti e lasciata bollire per ore in un brodo di verdure. In questa canzone De André racconta come questo piatto povero venisse preparato dalle cuoche seguendo un vero e proprio rituale. Carne tenera non diventare nera, non ritornare dura e nel nome di Maria tutti i diavoli da questa pentola andate via. E nel tempo però è andato a sfamare le bocche dei soliti ricchi. Mangiate, mangiate, non sapete chi vi mangerà.

0: Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerie alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: professionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
1: Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Ma voi chi siete?
7: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
6: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
7: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

This car could be systematic, hydromatic, ultramatic.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: bertocchioli.com.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Coda la vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Immagina un mondo abitato da

0: bandiera del Milan e della nazionale, è morto questa mattina a 66 anni. Buonasera dalla redazione, le notizie di Popolare Network. Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati nell'exclave spagnola di Ceuta nelle ultime 24 ore sono già tornati in Marocco. Resta però alta la tensione in città, dove il premier Pedro Sanchez è stato oggi contestato, mentre il caso viene cavalcato dalle destre, tra cui Donald Trump. Secondo le ultime stime del governo di Madrid, più di 48.000 persone sono rientrate oggi in Marocco, gran parte delle quali su base volontaria. Sarebbero invece almeno 57 i migranti morti nel tentativo di raggiungere Ceuta. Come dicevamo, Sanchez era oggi nell'exclave e ha parlato di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese. Il riferimento è agli arrivi dal Marocco, paese che in passato ha usato proprio l'immigrazione per fare leva sul governo di Madrid. Anche se non è ancora chiaro che cosa abbia spinto le persone a partire, diversi migranti hanno detto al New York Times di essere stati incoraggiati ad attraversare il confine proprio dalle autorità marocchine. È in diretta con noi Giulio Maria Piantedosi. Giulio, perché questi arrivi ora?
1: Effettivamente, come dicevi, è ancora difficile rispondere a questa domanda. Nel 2021 a Ceuta c'era stato già un altro momento di tensione simile a quello vissuto in questi giorni. Allora 10.000 migranti entrarono a Ceuta, ma non si era mai visto né si era immaginata la possibilità dell'arrivo di 50.000 persone, cioè più della metà dell'intera popolazione di Ceuta. Tra i responsabili, per Sanchez, ci sarebbero le mafie del traffico degli esseri umani, che avrebbero utilizzato una recente sentenza della giustizia spagnola che vieta i respingimenti alla frontiera se si arriva via mare, per innescare un effetto chiamata. Però, come dicevi, iniziano ad esserci sempre più testimonianze da parte degli stessi migranti di responsabilità delle autorità marocchine, che avrebbero allentato i controlli o addirittura incoraggiato i migranti ad attraversare la frontiera. Il Marocco ha sempre utilizzato i migranti e le migrazioni come uno strumento di pressione sulla Spagna nei momenti di tensione tra i due paesi. Di fatto il Marocco rivendica anche la sovranità su Ceuta e Melilla, l'altra città spagnola sulle coste africane. In questi giorni poi si è celebrato proprio nella zona vicina a Ceuta l'anniversario dell'ascesa al trono del re Mohammed VI, incontro a cui avrebbe partecipato anche Gianni Infantino. Il Marocco sarà, insieme alla Spagna e il Portogallo, l'organizzatore dei prossimi mondiali. E questa volta Rabat potrebbe non aver gradito la visita di Sanchez in Algeria, rivale regionale del Marocco, e la decisione di concedere la cittadinanza ai spagnola, ai Sahrawi, la popolazione dell'ex colonia spagnola africana, che il cui territorio ora è occupato dal Marocco. A voi la linea.
0: Grazie mille a Giulio Maria Piantedosi. Ma ora facciamo un passo indietro. Hanno colpito nelle ultime ore le immagini di caos a Ceuta, incapace di accogliere più della metà dei suoi abitanti. Tanto che, secondo El País, a incidere sull'alto numero dei rimpatri volontari sarebbe stato il sovraffollamento, oltre agli scontri con i residenti, che hanno comportato anche lanci di pietre. Sentiamo il servizio di Valeria Schröter.
2: Poi la situazione, dirti che Ceuta si encuentra totalmente colapsata per la quantità di persone che hanno passato in maniera irregolare per la frontiera sur.
3: Ali Mahmed fa parte dell'ONG Luna Blanca. La situazione, racconta oggi a Ceuta, era drammatica. Negozi chiusi, cittadini che non escono di casa, strade bloccate e migliaia di persone migranti che stanno dove possono, parchi, marciapiedi e androni delle case. I video postati sui social mostrano camion carichi di persone, ancora in Marocco, fatte scendere vicino al confine. Ci sono anche le immagini di chi ha attraversato a nuoto, salvagenti, uomini e donne aggrappati gli uni agli altri e tantissime ciabatte che galleggiano nel mare. E poi si vedono le persone che sono arrivate via terra, corrono in massa attraverso i cancelli aperti. Le scene delle ultime ore adesso si ripetono, ma in senso opposto.
4: Quando stava salendo la frontera, ho visto gente che stava salendo la frontera. Había gente que están devolviendo, son balanchas y balanchas y balanchas de jóvenes.
3: Fuad è un cittadino di Ceuta e nel pomeriggio ha attraversato la frontiera per andare a Castillejos, in Marocco, a pochissimi chilometri da Ceuta. Gente che sperava di arrivare in Spagna e trovare una vita migliore e un lavoro si è ritrovata a dormire per strada la notte scorsa, senza cibo. E ora valanghe di donne, uomini e bambini attraversano il confine e tornano in Marocco.
0: E dicevamo delle destre che stanno cavalcando il caso. Se vinceranno i democratici, tra 3 anni saremo noi in questa situazione, ha detto Donald Trump. Mentre Elon Musk ha paragonato l'arrivo dei migranti a Ceuta a un'invasione di zombie. Le destre europee hanno parlato invece del fallimento del modello Sanchez e chiesto più controlli alle frontiere. Dall'Italia è arrivato il primo atto concreto, la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna. Da Roma, Anna Bredice.
5: Nella corsa a superare Vannacci, questa volta Meloni è arrivata prima nella gara alla costruzione del nemico, trovando il consenso non solo di tutti i suoi alleati, compreso Tajani, che fa il liberale a false alterne, ma anche di tutta l'estrema destra europea, che ora identifica nella Spagna di Sanchez l'ultimo nemico da attaccare, prima a chiederlo e prima anche a decidere la sospensione del patto di Schengen, una decisione che appare del tutto strumentale e propagandistica, oltre che portatrice di enormi difficoltà per tutti coloro che già a partire da domani prenderanno un aereo per la Spagna. In questo momento i migranti arrivati a Ceuta sono geograficamente fermi in Africa, difficilmente arriveranno in Spagna perché dovrebbero attraversare lo stretto di Gibilterra, verrebbero fermati dai controlli alla frontiera, ma la geografia è secondaria in questo momento. Ciò che serve a Meloni è battere sul tempo il generale Vannacci e Salvini e costruire un nuovo argomento contro cui scagliarsi, nascondendo ancora una volta i problemi concreti che richiedono risposte che non ci sono, dimenticando anche che quando i migranti sbarcavano sulle coste italiane pretendeva la solidarietà dell'Europa e ora invece è la prima a voltarsi dall'altra parte. È la campagna elettorale, quella che Mattarella ieri ha giudicato intempestiva, ma la destra in Italia ha deciso che in quest'ultimo pezzo di legislatura il consenso lo costruirà sulle paure, sulle presunte invasioni di stranieri. E il caso di Ceuta è l'ideale perché si arriva a chiudere le frontiere marittime e aeree con un paese che non ha seguito la propaganda della destra europea sui migranti. Si fa presto a cambiare i soggetti, ma il tema è sempre quello, cavalcare la paura. Di Roggero per ora non si parla più, il capo dello Stato ha fermato il tentativo della grazia, ma si fa presto a trovare altri argomenti e nemici, mostrando il pugno di ferro che siano i continui decreti repressivi fino alla chiusura delle frontiere. Linea allo studio.
0: Durante una riunione del gabinetto statunitense a Camp David, Donald Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'accordo per il disarmo di Hamas, ribadendo la propria soddisfazione per l'intesa raggiunta dopo mesi di negoziazioni, una narrazione che contrasta però con il generale silenzio del governo israeliano, quando non esplicita critica. Il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ad esempio, ha scritto su X che l'accordo diffuso dal Board of Peace è inaccettabile, aggiungendo: le eliminazioni a Gaza devono continuare, l'incoraggiamento dell'emigrazione deve avvenire, Israele deve vincere. Hamas invece ha confermato ufficialmente con un comunicato diffuso oggi di aver accettato per la prima volta di deporre le armi, ma ponendo delle condizioni. Il servizio di Martina Stefanoni.
6: Donald Trump l'ha definito un accordo storico e un passo monumentale verso la pace. A Gaza e in Israele c'è invece molto scetticismo. Il tema del disarmo di Hamas è centrale per l'attuazione della fase 2 dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh, ma Hamas l'ha sempre subordinato al ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Posizione identica a parte invertita a quella sostenuta da Israele. Nessun ritiro senza disarmo. Questa volta però il Board of Peace ha diffuso una roadmap in 15 punti che rispetto al passato contiene più elementi di concretezza. Centrale è innanzitutto il sistema che il modello proposto dal Board teorizza. Un processo organizzato in step, in cui la soddisfazione di un punto è necessaria per passare al successivo. Per questo sul disarmo e il ritiro delle truppe si incaglia tutto. Senza non potranno esserci l'ingresso del comitato palestinese che dovrebbe assumere il governo di Gaza, l'istituzione della forza internazionale che supervisioni il processo e infine la ricostruzione. Secondo la roadmap, disarmo e ritiro dovrebbero avvenire contemporaneamente, proprio per evitare il gioco del prima io o prima tu, a cui Hamas e Israele stanno giocando da mesi. Israele però non sembra avere alcuna intenzione di andarsene, lo dimostrano le barriere di terra che continua a costruire lungo la linea gialla, che fanno più che altro pensare ad una lunga occupazione. Inoltre, nonostante l'atteggiamento di Hamas sembra essersi ammorbidito con la firma di questo accordo, i dettagli della roadmap potrebbero far naufragare tutto. Il gruppo palestinese parla infatti solo di armi pesanti, mentre il testo dell'accordo pubblicato dal Board of Peace fa riferimento alla rinuncia a tutte le armi. E abbiamo ormai imparato che basta questo per bloccare tutto.
0: In Iran vogliamo vincere, li stiamo decimando. Il presidente degli Stati Uniti Trump, parlando in una riunione di gabinetto, ammette che la guerra si sta trascinando più di quanto preventivato, ma minimizza, e conferma che i raid proseguiranno almeno per i prossimi 2 mesi. Il servizio di Michele Migone.
7: La guerra con l'Iran va avanti e durerà ancora almeno un paio di mesi. Vogliamo vincere, li colpiremo fino a quando non ne potranno più. Donald Trump è stato esplicito davanti ai ministri del suo gabinetto riuniti a Camp David, rispondendo alla domanda dei giornalisti, ha chiarito qual è stata la sua scelta, almeno per ora. I raid statunitensi andranno avanti nel tentativo di convincere il regime iraniano a scendere a più miti consigli e ad arrendersi. Lo spazio per le trattative non è stato chiuso, ma è subordinato a un accordo che tolga a Teheran ogni posizione di forza. Delle 3 opzioni che va sul tavolo, la guerra, il lento strangolamento dell'economia iraniana oppure dichiarare una falsa vittoria e andarsene, Trump sembra aver scelto la prima. Il presidente americano non ha annunciato un'escalation, si è limitato a dire che verrà usata ancora la forza per le prossime 4-8 settimane in attesa che qualche cosa accada. Espressione utilizzata qualche ora prima con Fox News, una frase che sottolinea la mancanza di una vera e propria strategia da parte della Casa Bianca per uscire dallo stallo in cui si trovano gli Stati Uniti nel Golfo. Se ci sarà un aumento dell'intensità degli attacchi e nuovi obiettivi da colpire, come le infrastrutture civili, sarà più chiaro solo nelle prossime ore. La riunione era stata convocata proprio per discutere di Iran, aperta ai media, come sempre è stata sfruttata Trump per lanciare un messaggio al pubblico. La guerra sarà più lunga di quanto pensavamo, ma i suoi effetti sull'economia americana non sono e non saranno così nefasti. Una rassicurazione in vista delle elezioni di medio termine che difficilmente però farà cambiare idea a un'opinione pubblica decisamente contraria alla guerra contro l'Iran.
0: Non solo i 400 militari dell'aeronautica. Da marzo sono impegnati in Arabia Saudita anche 260 membri dell'esercito. Lo ha reso noto oggi il Ministero della Difesa. Le opposizioni, contro il Ministro della Difesa Guido Crosetto, venga a riferire in aula. Lui ribatte, la missione non è nuova, erano informazioni pubbliche. Alessandro Alfieri è capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa al Senato.
8: Recentemente Crosetto ha fatto passare una modifica della legge sulle missioni internazionali in cui si possono spostare assetti militari, stessi contingenti di truppe da una missione all'altra, l'importante è che stia dentro stesso ambito geografico, ma non si è mai parlato di Arabia Saudita. In più le dimensioni di questa missione sta assumendo, stiamo parlando di quasi 700 persone, quindi sarebbe di fatto la terza missione più importante. Crosetto non sente il bisogno di venire in aula e spiegare come mai si è deciso di mandare un numero così importante, significativo, di nostri soldati con assetti importanti, perché stiamo parlando di assetti aerei, di assetti terrestri, e da questo punto di vista non c'è stata la necessaria chiarezza, la necessaria trasparenza per poter decidere, approfondire su un teatro così delicato. Chiediamo di venire in aula e di spiegare le motivazioni di una scelta di questo genere e soprattutto perché non si è fatta una nuova missione ad hoc con un voto del Parlamento, che si fa di solito con le missioni internazionali.
0: E le opposizioni protestano anche per la blindatura delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. I colloqui con il suo ex socio in affari e presunto prestanome della Camorra sono stati consegnati dalla Procura di Roma alla Giunta per le autorizzazioni. I deputati del centrosinistra chiedono di poterle visionare, a prescindere dal voto che verrà dato dall'Aula sulla possibilità o meno per i magistrati di utilizzarle. Ma il presidente della Camera Fontana ha detto no, un fatto di gravità assoluta, dicono i leader di PD, 5 Stelle e AVS. La palla adesso passa ad un'altra giunta, quella del regolamento, che dovrà decidere se la mossa di Fontana sia legittima oppure no. E la Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, con cui si salta l'udienza preliminare, per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 20 gennaio. È morto Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, dagli anni 70 impegnata per il supporto e il recupero dei tossicodipendenti. Aveva 97 anni. Lo rende noto la stessa fondazione. Grazie per l'ascolto, le 19.45 è tutto per il giornale radio di Popolare Network. Le notizie tornano alle 22.30. In redazione Valeria Schröter, Valentina Bosoni, Alessandra Tommasi, Martina Stefanoni, Michele Migone, in studio Virginia Platini.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Yeah.

0: Tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo. A Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Radio Città Fujiko 103.1 è

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: venerdì, no, sabato 29 e domenica 30 agosto, rimessa dal fondo al Fondo Comini, organizzazione Fondo Comini insieme a Panthers Party, Panthers Party collettivo. E io ho la fortuna e il piacere e l'onore di avere qui con me due elementi dei Panthers Party, Davide Melchioni e Simone Boom Boom.
1: Ciao Savio.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao Savio e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: A tutti i radioascoltatori, buonasera e benvenuti.
2: Questa estate cambogiana.
1: Allo stadio comunale di Bangkok.
0: A Tal Deg. Allora, innanzitutto Panthers Party, nata, l'abbiamo già citato diverse volte qui a Pop Tones, collettivo nato ormai un anno e mezzo fa su iniziativa del qui presente Davide Melchioni, battezzato dal buon Frabbo il... No, non lo diciamo.
1: puoi dirlo. Quando Frabbo fa queste pessime cose è sempre giusto dirlo.
0: Ma non mi ricordo chi era.
1: Allora niente.
0: Esatto. Lele Mora.
1: Esatto.
0: Lele Mora di Bologna.
1: Esatto.
0: E, quindi dai, tu Davide, a questo punto parlaci un po' del collettivo, così introduciamo passo per passo quello che sarà questo...

0: e non facciamo nomi neanche
1: devono
0: qua.
1: Avere fiducia,
2: ma non facciamo il nome di chi, esatto, di chi non,
1: non facciamo neanche il nome di chi non,
0: esatto,
1: viene,
0: quindi esatto, siamo coerenti,
1: esatto. Vabbè, la coerenza è tutto,
0: Allora, visto che abbiamo già fatto un po' di chiacchiere e cerchiamo di diversificare un attimo chiacchiere e musica, questa due giorni soprattutto musicale, mm-hmm, avrà 4 band per giorno. Noi abbiamo qui, diciamo, ripeto, l'onore di avere il rappresentante di coloro che suoneranno o per primo o per secondi, credo, la domenica.
2: Per primi ma il secondo giorno.
0: Secondo giorno, certo. E Davide dei Fox in Berlin, che se seguite un attimo Pop Tones conoscete, perché abbiamo già messo praticamente quasi tutti gli 8 pezzi del loro splendido, della loro splendida cassetta Are You Breathing Now? E c'è qualche riferimento ai fatti di 3 anni fa in America della...
2: In realtà non, okay, non diretto.
1: Stai parlando di America? No, perché mi sembrava che stessi parlando del pirata. Ah no, è l'America. Ora
0: è
1: l'America,
0: perfetto,
1: o è il pirata?
0: Perfetto, boh, perfetto.
2: L'America.
0: Esatto. E, invece il primo giorno apriranno questo terzetto di Regaz, tra Modena e Reggio Emilia, chiamato Deadly Tonic. Anzi, saluto Ciappo, che è il bassista cantante di questo accattivante terzetto di power pop mod sound, e ci scontiamo un pezzo loro, così apriamo un attimo.
2: Absolutely.
1: Vai col sound.
0: Allora, iniziamo col sound, ci ascoltiamo il pezzo che apre il loro 7 pollici autoprodotto e si intitola Virus Beat. Loro sono i Deadly Tonic.

0: Avete qualcosa da dire sui Deadly Tonic? Hanno mandato qualche nota? Vai Simon. No, come volete.
1: Deadly Tonic non... Allora. Beh, allora, intanto aprono il sabato, quindi sono la band di apertura proprio del festival, della prima giornata, sabato 29 agosto. Power Trio, come dicevi, Savio, Reggio Emilia. DIY paranoico da Reggio Emilia, in realtà stando alla loro cartella stampa,
0: certo.
1: E quindi nessun fronzolo, posa da palcoscenico, attitudine essenziale di chi bada al sodo, sound grezzo e i ritmi incalzanti e le distorsioni dell'ultimo EP da cui abbiamo ascoltato il pezzo che ci ha appena
0: Bevo
1: fatto
0: sangue, no?
1: Sentire, autoprodotto, esatto, Savio, e quindi un'apertura direi col botto,
0: certo.
1: Sabato 29 agosto al Cominico, i Deadly Tonic.
0: Esatto.
2: Sappiamo anche che il 29 agosto abbiamo un po' una partita che si svolge tutta in Emilia, perché abbiamo i Reggiani Deadly Tonic, poi ci sono gli Evil Devil che sono modenesi, e poi c'è la nostra compagine cittadina con Ripoff e Nabat.
1: È un derby Bologna-Modena-Reggio, insomma, interessante.
2: Bene, perché se prendevamo dei romagnoli magari andava anche a finire male, quindi è una serata tutta emiliana.
0: È stati vicinissimo ad avere i romagnoli.
1: Sì, anche perché grande rispetto anche per i romagnoli.
2: No, i romagnoli
1: ci danno grandi soddisfazioni.
2: I romagnoli ci le regalano sempre delle grandi emozioni. Però questa sfida tutta emiliana all'insegna del garbo, della cautela e dei testi non schierati,
1: della delicatezza
2: e della delicatezza, è un po' una cosa alla quale noi teniamo molto. Mi sembra che i Deadly Tonic, che io non conoscevo, siano un'ottima partenza.
0: Sì. Se volete lasciare messaggi, dare qualche suggerimento oppure anche fare le vostre considerazioni, vi do il numero SMS WhatsApp Telegram 333-1809-494. Abbiamo già avuto i primi riscontri. Saluto Checco che ci ascolta in diretta e Robertone da Cade Fabbri, dal quale dedico anche questa musica che sentiamo in sottofondo, nella fattispecie la svergognata con la mitica Leonora Fani, chiusa parentesi.
2: Noto che c'è dell'entusiasmo.
1: Che bomba.
0: Allora adesso diciamo qualcosa sul nostro partner ospitatore, quindi il Fondo Comini.
2: Allora la storia col Fondo Comini,
0: scusami, avrebbe dovuto essere qui presente, però per motivi diciamo personali purtroppo non è venuto il mitico Eugenio del Fondo Comini, il nostro interlocutore per ciò che riguarda tutto quello che facciamo lì.
2: Beh, Eugenio Trivellina non è riuscito a partecipare questa sera, lo salutiamo. Eugenio è una persona eccezionale, lo diciamo, perché ha aderito al progetto fidandosi, secondo me, di noi in maniera immotivata, perché siamo delle persone poco raccomandabili, quasi da subito. Anzi no, da subito, e ci ha lasciato spazio per riuscire a creare qualcosa che in la rassegna panchinare quest'anno al Comini è stata una rassegna viva e anche conviviale, nella quale chi è venuto insomma sa che è una situazione nella quale non si ascolta solo un concerto, ma si sta tutti insieme, che è la cosa che ci interessa di più. Il Fondo Comini che cos'è? Il Fondo Comini è una situazione assolutamente particolare all'interno delle case di quartiere. Per quanto mi riguarda è la casa di quartiere, almeno che io conosca tra le esperienze più bolognesi, più attiva dal punto di vista della progettualità e del diciamo così, dell'impegno fattivo rispetto a elementi di emergenza e di progettualità culturale del quartiere.
0: Sì.
2: Quello che hanno fatto negli ultimi 2 anni, Eugenio tra l'altro nella sua modestia non l'avrebbe mai detto, secondo me questo è stato qualcosa di straordinario, è riuscito a far diventare un parco che prima era un parco purtroppo
1: lasciato andare,
2: pieno di marginalità, è riuscito a farlo diventare qualcosa di diverso. All'interno ci sono 90 volontari, tra i quali siamo contati anche noi Panthers, che organizzano diverse iniziative che vanno dal pulmino per accompagnare a scuola i bambini e i ragazzi che altrimenti non ci andrebbero, a una scuola di italiano Simbo che sarà un altro partner dell'evento e si occuperà del cibo, quindi mangiate perché e venite a cena, perché finanziamo Simbo. Simbo è una scuola di italiano che si fonda sull'azione di volontari e che quest'anno è riuscito a seguire 180 studenti tra adulti e adolescenti che volevano imparare appunto, appunto la lingua. E il Fondo Comini non si riesce nemmeno a riassumere quante cose faccia. Ne fa così tante che è un piacere riuscire a essere una parte della cosa ed essere con loro.
0: Sì, esatto.
2: Però è veramente un'entità sconfinata di proposte.
1: Sì, e fra l'altro devo dire che forse solo il Fondo Comini poteva davvero in qualche maniera fidarsi di noi e affidarci anche l'organizzazione di una serie di serate, perché insomma venivamo un po' dal nulla, gli abbiamo detto noi siamo qui, vorremmo organizzare questi pomeriggi barra sera all'insegna della musica e dello stare insieme, e il Fondo Comini ci ha detto pronti, siamo a disposizione.
0: Vabbè, avevamo poi Davide come interlocutore che conosceva già. Comunque non è banale quello che hai detto, è verissimo.
1: Direi che è un inverno che è stato veramente splendido da questo punto di vista. Riuscito e abbiamo fatto un po' di aggregazione che è la cosa davvero che conta.
0: Ed è piaciuto anche a gente che è nell'organizzazione concerti da tanto tempo più di noi e ha veramente solo commenti positivi, atmosfera, soprattutto l'atmosfera che siamo riusciti a creare, ha colpito i nostri amici barra ospiti, quindi cavolo.
2: Devo dire che è stato un grande momento di socialità, il Fondo Comini ha come forza che i volontari fanno veramente ciò che fanno, ma questo credo che sia un'esperienza anche nostra come Panthers, perché ormai siamo una parte del fondo, siamo quella parte lì del fondo di un'esperienza sentita di gente che ci tiene davvero molto a

0: Una veramente dura.
1: È lì che si vede il vero limonatore.
2: Ah, questo è vero. Ascolta, hai un pezzo.
1: Ma dai, se ce l'hai a disposizione, metterei non Pleasure, che è il nostro singolone, ma che ormai abbiamo ascoltato in varie salse.
0: E lì non si limona solo.
1: Esatto, sì. Metterei Mirror Lake.
2: Oh, guarda, vieni a vedere cosa avevo scelto.
1: Mirror Lake.
2: Ti giuro, eh. Oh, ti giuro. Vieni a...
1: Questo è un grande flick.
2: No, non sto scherzando. Mirror Lake, Fox in Berlin.

0: con un forte accento emiliano da fondo palco, e quando ci siamo ritrovati fuori, allora gli Evil Devil hanno uno psychobilly travolgente.
1: Ok, che direi di sentirci, poi dopo ne parliamo.
0: E poi yes. dopo ne parliamo.
1: Questo
0: vai.
1: Brano si chiama I Can't Believe in Your Eyes ed è tratto dal loro live che è uscito quest'anno, intitolato The Haunted Bookstore. Live in Bad, comunque in Austria.
0: Non esatto, so esatto.
1: Era con voi?
0: No, era, era la serata precedente.
1: Ah, pensa te. Intanto ce l'ascoltiamo, poi andiamo in pubblicità e poi parliamo degli Evil Devil, Psychobilly.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: dell'evento sono già iniziate e troverete anche sia su Facebook che su Instagram e troverete anche poi il link per la call che chiamerà insomma a partecipare con i banchetti chi vuole appunto partecipare, chi ha un progetto da portare, da esporre durante quelle serate, che sia un progetto culturale, artistico o commerciale, ma che abbia comunque finalità anche artistiche e culturali, può farlo partecipando a questa call e diciamo
1: Abbiamo spazio,
0: ah sì,
1: l'Isara
0: esatto, spazio e tavoli ci sono, quindi.
1: e vorremmo che fosse un altro spazio e un'altra parte del, diciamo così, della balotta di tutto quello che cerchiamo di fare in quei giorni. A breve uscirà la call che si chiama Panchetti e Pancarelle, così per continuare a far vomitare qualcuno
0: Sull'onda.
1: del collettivo dopo rimessa dal fondo, dopo Panchinari.
2: Che sciocco.
1: Vabbè, dai, era così per giocare. Pensa quando faremo una tendata e la chiameremo chi vuole intendere, intenda.
0: Gli altri in camper.
1: Esatto. Quello che cerchiamo di fare è di arrivare, insomma, ad essere presenti all'evento con anche la possibilità di approfondire, quindi ci saranno fanzine. Possiamo anticipare anche che Serendipo sta elaborando una fanzine Panthers in edizione limitata in cartaceo, che non avrà nessuna, come posso dire, propagine digitale,
0: Mai.
1: e che sarà solo e soltanto quel giorno lì,
0: Che sarà super cool e super figa, secondo me.
1: esatto, e anche perché siamo super fuori moda, e quindi noi facciamo la fanzine
0: E ne approfittiamo per
1: assolutamente
0: salutare chi la sta curando e anche gli altri ragazzi dei Panthers, quindi sicuramente Vincenza, Michela, Michele, Francesco, insomma tutti i ragazzi che sono insieme a noi in questa avventura.
1: E salutiamo anche, nominiamo le altre parti.

0: soprattutto sulla stampa e un po' la, così, la distribuzione della compilation. Una settantina di copie della nostra compilation sono state vendute proprio in negozio.
1: Grandissimo supporto da parte di Robert Hope, sì, perché ha sposato la causa alla, sì, grande, e ha capito sin da subito che era un momento delicato nel quale bisognava prendere posizione.
0: Sì. Ed ha sempre partecipato alle nostre iniziative Panther, sempre insieme a una componente dei Bologna City Rockers che, ahimè, quel weekend lì non faranno, diciamo, non hanno organizzato nessun concerto, però saranno tutti impegnati alla Casona di Ponticelli come camerieri e cuochi e baristi.
1: Grande Casona di Ponticelli e grande Bologna City,
0: quindi,
1: Rock.
0: Quindi non saranno presenti fisicamente, ma saranno presenti col cuore.
1: Sono, okay, sempre con noi.
0: Sì. A questo punto mi sembra, se voi siete d'accordo, io farei andare, perché c'è proprio un link che lega le due band. I Rip Off ovviamente si sono sciolti per motivi che non stiamo qua a dire, che non riguardano la musica, nel lontano 83. In Abbath sono andati avanti e sono diventati un caposaldo dell'Oi street punk mondiale degli ultimi 50 anni. Quindi io ho selezionato dalla cassetta barra disco uscito un paio di anni fa per i Rip Off, Io non voglio polizia, che anche questo mi sembra abbastanza
1: attuale. Visto l'ambientino bolognese di queste settimane.
0: Esatto. E poi a seguire in Abbath, per me il loro disco più bello è l'album di esordio Un altro giorno di gloria, uscito nel giugno del 1986, quindi quasi esattamente 40 anni fa. E ho selezionato Ti sei fermato ad ascoltare mai, quindi in sequenza Rip Off e Nabat. Iniziamo con i Rip Off.
2: Vamo.

0: anni è stato qualcosa di particolare, li vorrei ringraziare proprio pubblicamente in radio per tutto il sostegno che ci hanno dato e per tutte le volte che ci hanno anche fatto prendere bene nei momenti di difficoltà. Questo lo volevo dire. Ferruccio, Tony e Carlo sono per noi un pezzo di cuore. Il fatto che la domenica si conclude il festival con Maddy Warriors, che sono parte della nostra famiglia, anche loro Fernando Dischi, insomma, e Cat, è veramente tanto, tanta roba, una cosa alla quale siamo, della quale siamo davvero, davvero fieri e felici.
1: E su queste belle parole noi facciamo partire la pubblicità, ti va?
0: Sì, dai.
1: Perché no? Spot.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
1: E cogliamo l'occasione anche per ricordare appunto quel... mi collega l'ultimo spot con la voce dell'amico Piertosi. Fujiko compie 50 anni, ci sono state diverse feste già quest'estate, la conclusiva sarà appunto il 5 settembre a Scipione dal Ferro. Metterò un po' di musica anch'io.
0: Wow. Allora,
1: tutti
0: ragazzi, andiamo a vedere Savio.
1: Ok. Abbiamo detto quasi tutto.
0: Credo di sì. E credo che a volte bisogna anche essere sintetici.

0: Condocomini naturalmente, che è la nostra casa, l'associazione, la scuola di italiano Simbo e chi altro, non so, direi che abbiamo detto, finalmente nominato tutti.
1: E le band che parteciperanno.
0: E le band che parteciperanno, che hanno deciso di imbarcarsi in questa impresa con noi.
1: Ok, chiudiamo con i Cat. Il 2026 vede proprio, diciamo, concludersi, festeggiare, ecco, diciamo così, la loro carriera trentennale.
0: Celebrare
1: la loro carriera trentennale. State sintonizzati, perché a breve uscirà un album, diciamo, di outtakes e collaborazioni varie, tutti brani che non sono mai rientrati nella loro discografia ufficiale, quindi siamo qui in attesa. Ho selezionato un pezzo dal loro ultimo album, che però ormai è uscito 3 anni fa, sai come passa il tempo?
0: Sì?
1: Sì, febbraio 2023. Dead City Nights, e questo è il mio pezzo preferito, Ferruccio lo sa, e quindi glielo dedichiamo, anche se l'hanno scritto loro.
0: Lo dedichiamo a tutti e tre.
1: E io ti ringrazio tanto, Davide, per questa comparsata. Ringrazio anche Simone, e ringrazio anche tutti coloro che avrebbero voluto essere qui, la Vincenza, Michele e la Michela ed Eugenio, ma non si può essere dappertutto, non abbiamo ancora il dono dell'ubiquità.
0: Ci stiamo lavorando.
1: I Ain't Got You, noi ci salutiamo, ci vediamo venerdì prossimo con la prima puntata di agosto, e quindi le migliori uscite dell'agosto del 1986. Buona serata, ma soprattutto buon weekend.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Radio Città Fujiko, 103.1 FM.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. www.descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.